Mashallah, un uomo partorirà. Ma guarda cosa fa, in mezzo alla strada sta, una ruota la

corteggerò e la conquisterò. Forte, io la stringerò e poi la spoglierò.

so perché. Eppure tu lo sai che porti solo guai, ma non te ne vai, non te ne vai. Ci sono stati giorni facili, a volte ci sentiamo.

Serpico morì, stavo lì, banco di bambino. C'era Francesco, Egidio e Federico. Oggi la campanella suona prima che c'è un fatto grave. Evangelista cade,

0: Radio Rock Italia.
1: E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa.

sei su Radio Rock Italia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Ci hanno educato al sacrificio. Solo perché questa società funziona così. Lavori sodo e due settimane all'anno ti guadagnerai le ferie. Con tua moglie, con il cane. E attenzione perché se non porti il materassino giusto il bambino ci rimane male.

accorgi che hai lottato tutta la vita per un applauso di 5 minuti. Quello di tuo padre, di tua madre e pure del tuo parrucchiere. Tutta la vita per 5 fottutissimi minuti. Ma cosa rimane? I fiori, il mare,

pensa come scivolavi. È lui che non ti volle creder morta. Bussò 100 anni ancora

la mia guerra civile. Anche se a pensarci bene la cedo volentieri a qualcun altro. Io porterò via

portato via con me il sorriso di mia madre. Anche se a dire il vero ho visto nei suoi occhi solo una gran paura. Porto via con me ricordi che non passano mai. Dimenticare non sarebbe male. Porto via con me così.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandino come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordarmi che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola fica.

l'incanto dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste al vomito e scontorce dal dolore. E allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

vita, quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri e alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è un

0: stazione, chi c'è andato, che delusione, era chiuso anche il portone.
1: Questa è Radio Rock Italia.

La prima volta che ho visto il mare era in una foto, a grandezza naturale sopra un grattacielo. Schivavo le macchine per non morire, mi nascondevo tra i motori caldi per passare l'inverno. Ho la coda tagliata, il volto ferito, per una gattina d'appartamento che poi non mi ha voluto.

0: Vado di stare tra le nuvole, gareggiavo sul cemento, immaginavo come potesse suonare il silenzio. Rubavo il pesce dai mercati, aspettavo sciogliersi i gelati, usavo i panni come coperte, il sole nasceva dai camini. Ho avuto poco ma ho sognato tanto, sono un gatto di città.
1: Dentro questo cubo di cartone io ci sto piuttosto bene e prendo tutto il mondo con le mani in una palla di cotone. Con un'acrobazia shinobi tendo un'imboscata a un luccichio. Sicuramente fa

Lascio andare la fune che mi unisce alla riva, il moschettone della parete, l'orgoglio e la sete. Lascio andare valigie

in salotto, il coltello tra i denti, lascio andare mio padre e mia madre e le loro paure. Quella casa nella foresta, un amore che duri davvero, per ogni tipo di viaggio.

cerco di non trattenere più nulla, lascio tutto fluire, l'aria dal naso arriva ai polmoni.

0: vivo.
1: Questa è Radio Rock Italia.
2: Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo? Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo?

sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Yo. Le buono al mic. Senti. Yo. Mio bisnonno ha fatto pezzi suo cugino.

crudele, crudele. E così crudele, prendo la memoria di chi c'era, tratto da una storia vera.

0: Rock Sport.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Che poi a me piace.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Buongiorno, eccoci qua. Martedì 30 giugno, sono le 7 in punto. Io sono Marco Bosco, eccoci qua. Iniziano le trasmissioni in diretta, su Radio Rock Italia. Giù dalle brande, come dice il termine. Vi devo svegliare, in qualche maniera. Come lo faccio? Lo faccio al solito, alternando calcioni ben assestati sul fondo schiena, ma anche carezze con guanto di velluto. E adesso con cosa posso iniziare? Inizio facendo un po' di casino. Io ci

teatro degli orrori, io cerco te, il mondo nuovo, ma quale sarà? Non si sa. A Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, sembra di andare in automatico, minima 24, massima 37 gradi. Ieri ho patito, ieri veramente è stata una giornata molto pesante.

E allora, sole, il sole sorge alle 5.36, è già sorto, beh sì sì, ce l'abbiamo qua in testa, tramonta alle 20.48, la luna leverà alle 21.38 e calerà questa prossima notte alle 5.33, si tratta di luna gibbosa calante.

siamo partiti fortissimo, linea 77. Allora, nel dettaglio, ampio soleggiamento e caldo al mattino. Sì. Poche nubi al pomeriggio, nuvolosità sparsa alla sera, Questa è Radio Rock Italia, è Giù dalle Brande, sveglia 3791 600 190, mi raccomando, fatevi avanti, conversiamo, intratteniamoci. Jennifer Gentle con Hey.

0: Rock Sport.
1: Ricalà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Questo è
7: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
9: 7:17, eh? Sì, primo passaggio con un classico Timoria.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

senza vento è un po' quello che capita a noi. Vento ce n'è effettivamente poco. Allora, vediamo un po'. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14, sarà di 37 gradi. La minima, come da un po' di giorni a questa parte, registrata alle 6, è più o meno sempre la stessa, cioè 24 gradi. Allora, ci siete? Io mi sono alzato di buon mattino, stavo guardando Olanda-Marocco, distrattamente, sono andati ai rigori. Al momento del rigore decisivo, c'era il marocchino sul dischetto e si è impallato il segnale di DAZN, fantastico. Sono cose molto belle, andiamo.

sui ghiacciai, dei Verdena, ma i ghiacciai, siete mai stati su un ghiacciaio? Io ho una certa qual paura della montagna, figuriamoci del ghiacciaio. Allora, i venti dopo Timoria, che dicevano senza vento, venti saranno al mattino deboli, provenienti da nord-est, il grecalino con intensità tra i 5 e i 10. Al pomeriggio moderati da sud-ovest, sud-ovest, libeccio, con intensità tra i 14 e i 26. Alla sera deboli da ovest, con intensità tra i 4 e gli 11 km orari. A presto per le informazioni importanti sull'intensità solare.

Adriana Pasini, Generic Animals con Tempo. Allora, l'intensità solare più alta sarà alle 13. Sono quelle cose importanti, eh? Alle 13 mettetevi lì, insomma, sul vostro balcone, perché picchia forte. Il valore UV sarà 7.4, che corrispondono a 904 watt su un metro quadrato. Quindi, insomma, dopo queste equivalenze ci vuole l'algoritmo per capire il giusto fattore di protezione per la crema solare.

festa di Cosmo. Allora, caldo intenso, ma insomma sembra che ci sia un po' di tregua. Sì, ancora caldo intenso questo inizio di settimana, con temperature ben oltre la media stagionale, ma c'è un ma. Questa prima anomala ondata di calore della stagione ha i giorni contati. Infatti tra domani e giovedì 2 è previsto un generale calo delle temperature. Ah, arriva dunque qualche buona notizia per chi soffre il grande caldo e l'afa, in quanto proprio in via di luglio in loro soccorso arriverà una piccola e fresca insidia in quota, pronta a dare sollievo, innescando nel contempo una forte instabilità, con il rischio anche purtroppo di eventi meteo estremi. Insomma, questo grande caldo sembra che stia per finire. Vediamo un po' cosa accade da domani.

Allora, vediamo un po' questa contenuta, ma comunque importante, diminuzione delle temperature. Si avrà già nella giornata di mercoledì 1 luglio, è domani praticamente, a partire dalle regioni settentrionali, per poi registrarsi in serata anche su gran parte del centro. Ma sarà tuttavia giovedì 2 la giornata della svolta, quindi segniamocelo sul calendario. Grazie all'arrivo di venti più freschi che favoriranno, come mostra, come mostra una mappa che qui io vedo ma voi no, un calo termico più deciso al centro-nord, settore dove i valori termici potranno diminuire anche di 6-8 gradi rispetto a queste roventi giornate di fine giornata.

0: La musica dei Criminal Jokers qui a Radio Rock Italia. Allora, vi stavo dicendo del calo, no? Che ci sarà, inizierà il primo, ma sarà la giornata del 2, no? Un po' quella della svolta. Nel corso appunto della stessa giornata del giovedì 2, anche il sud sarà interessato da questo abbassamento, insomma, di 6-7 gradi, e il passaggio dell'aria fresca sarà accompagnato chiaramente dalla formazione di temporali, quindi insomma il 2 dovrebbe cambiare un po' la situazione, ma la rinfrescata non durerà molto. Perché nei giorni successivi, quindi 3-4, il weekend praticamente, le temperature tenderanno infatti gradualmente a risalire per effetto di un nuovo rinforzo dell'alta pressione africana. Molto bene. Verosimilmente, insomma, non arriveremo a toccare i picchi eccezionali di questi giorni, ma entro il prossimo weekend farà di nuovo molto caldo. Quindi, insomma, anche io, che faccio il compleanno il 4 di luglio, schiatterò con voi.
1: T'ho incontrata, ma non mi ricordo quando, mi dicesti che parevo Marlon Brando. Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto, per l'appunto. Pressa poco, ti ho baciata e preso fuoco, nel tuo cuore ho fatto un buco, pressa poco. Si vediamo, io ti ho chiesto quella sera, tu de corsa sei venuta, sta con me. Me so

mannaggia a te. E quando sei nata ti ho donato tutto quanto di me stesso, me sono stato zitto e buono insino adesso, nonostante fossi un poco titubante, nonostante puta caso mi sartava solo un po' de puzzarnaso. Quante volte avresti chiuso puta caso

0: Rock Spot.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: 7:47, primo momento novità. Arriva Gin con Roma, mi vuoi bene.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Salutiamo anche Jim con Roma mi vuoi bene, la novità alle 7.50 qui su Radio Rock Italia. Chiudiamo la parentesi meteo e parliamo però comunque sempre di qualcosa che riguarda il cielo sopra di noi, insomma, in qualche maniera. Più generalmente la Terra. Secondo un nuovo studio, il nostro pianeta non verrà mai ingoiato dal Sole. Perché quando tra 5 miliardi di anni la nostra stella diventerà instabile, potrebbe non essere inglobata come accadrà ad altri corpi celesti del sistema solare, eh? Che brutta storia, eh? Ma tanto chi ci sarà? Intanto Cristina Donà e le sue stelle buone.

Allora, parliamo di stelle. Una notizia buona e una cattiva. La prima è che, a differenza di quanto si temeva, la Terra probabilmente non verrà mai inglobata dal Sole. La cattiva, ovviamente, è che nessuno di noi sarà qui per accertarsene. Parliamo, infatti, dell'epilogo del Sistema Solare, quando tra circa, tranquilli, 5 miliardi di anni, la nostra stella, quindi il pianeta Terra, esaurirà il carburante, trasformandosi prima in una gigante rossa e infine in una nana bianca che continuerà a raffreddarsi per decine se non centinaia di miliardi di anni. Non è fantascienza, eh? Accadrà. Certamente nessuno di noi lo potrà dire né vedere né raccontare, ma intanto parliamone, tanto per dire. In questa concitata serie di eventi cosmici che dureranno miliardi di anni, il fato del nostro pianeta resta in bilico. Verrà attirato verso il Sole rosso in espansione e inglobato sparendo per sempre? O seppur ormai inabitabile, continuerà a orbitare intorno ad un nano sole bianco fino alla morte termica dell'universo? Fino ad oggi il consenso tra gli astrofisici propendeva per la prima possibilità, ma un nuovo studio ribalta le previsioni. L'hanno pubblicato su Astronomy and Astrophysics. E adesso andiamo a spaccarci la testa su questa boiata sesquipedale. Andiamo!

Allora, questo studio è stato pubblicato, come vi dicevo, su Astronomy and Astrophysics e ribalta le previsioni, portando prove più attuali a favore della sopravvivenza della Terra alla trasformazione del Sole in una gigante rossa. Per comprendere il futuro che attende i pianeti del Sistema Solare interno, è necessario guardare a ciò che accade all'interno del Sole. Attualmente, la stella si trova nella sequenza principale, una fase di stabilità che dura da circa 4 miliardi e mezzo di anni, in cui viene alimentata principalmente dalla combustione dell'idrogeno. In futuro questa fase continuerà, ma il Sole si farà progressivamente più caldo e luminoso, al punto da provocare l'evaporazione di tutta l'acqua presente sulla Terra, rendendo il nostro pianeta inabitabile nel giro dei prossimi 2 miliardi di anni. Tra circa 5 miliardi di anni finirà quindi l'attuale periodo di stabilità. L'idrogeno nel nucleo solare sarà stato completamente consumato, l'elio si contrarrà sotto la pressione della sua stessa gravità, scaldandosi ed innescando la fusione dell'idrogeno contenuto nel guscio esterno. Mamma mia, ma non è finita, ma io mi sento già male. Mi devo prendere un po' di zucchero.

Allora, cerchiamo di capire che cosa accadrà, immaginiamolo mentre lo racconto. Allora, abbiamo detto, il periodo di stabilità finirà, quello diciamo del sole, no? L'idrogeno nel nucleo solare sarà completamente consumato, l'elio si contrarrà, bene, scaldandosi, innescando la fusione dell'idrogeno contenuto nel guscio esterno, gli strati esterni si espanderanno a dismisura e la superficie si raffredderà notevolmente, conferendole il colore rosso che denota questa fase del ciclo di vita stellare. È qui che inizia il giallo sul futuro del nostro pianeta, perché l'enorme dilatazione a cui andrà incontro il Sole, immaginate un Sole che si dilata a dismisura, altererà profondamente l'orbita terrestre attraverso l'azione di due forze contrastanti. Da un lato, la stella perderà massa sotto forma di intensi venti stellari, indebolendo la sua attrazione gravitazionale, spingendo la Terra verso un'orbita più esterna, quindi come se noi girassimo più lontani. Dall'altro, la vicinanza dell'involucro gassoso solare eserciterà un forte attrito e un effetto frenante dovuto alle forze di marea. Fino ad oggi la comunità scientifica riteneva estremamente probabile che l'effetto di trascinamento delle maree solari avrebbe prevalso, decelerando il nostro pianeta e attirandolo in un'orbita sempre più interna, condannando la Terra a essere inglobata, no? E letteralmente vaporizzata all'interno del Sole. La nuova ricerca, attenzione, basata su una conoscenza più approfondita dei modelli in dissipazione mareale. Qui la marea non è una marea delle acque, è una specie di scia che, insomma, che viene generata dalla rotazione, vabbè, dal moto, non so. E dalla perdita di massa stellare che avviene con la transizione in gigante rossa, punta a una conclusione differente. E quale sarebbe? Ve la racconto, però con calma, perché mi è già venuto un mal di testa. Questi articoli scientifici sono troppo complicati. Ma cerchiamo di farli più semplici. Senti chi c'è.

Allora, l'articolo è troppo complicato, quindi non mi dilungherò oltremodo, dico soltanto che nonostante un certo ottimismo introdotto da questo studio, semi incomprensibile, i margini di incertezza per il destino della Terra rimangono ampi, ma come detto noi non ci saremo. Perché? Perché vabbè, se per la nostra, il nostro pianeta sgangherato, lo scenario comunque resta parzialmente aperto, il futuro degli altri corpi celesti del sistema solare appare invece già segnato. Davvero? Sì, perché? Perché durante la fase di espansione del Sole, Mercurio e Venere saranno letteralmente inghiottiti dagli strati esterni della stella, scomparendo per sempre a causa delle forze mareali che abbiamo già visto che non sappiamo cosa sono e delle temperature insostenibili. I pianeti esterni vivranno invece un'evoluzione differente. Marte, pur subendo, questo devo dirlo a Cecchettani, pur subendo un drastico innalzamento delle temperature che vaporizzerà i suoi ghiacci perenni, si sposterà su un'orbita più distante, sfuggendo alla distruzione fisica. Questo è importante, eh? Quindi Marte non morirà, è tanta roba, perché insomma Marte contro proseguirà, sarà un viaggio un po' più lungo a quanto ho capito. Più lontano i giganti gassosi come Giove e Saturno vedranno alterate le orbite dei loro sistemi di lune, addirittura, e l'aumento della radiazione solare potrebbe temporaneamente sciogliere le croste ghiacciate di satelliti come Europa e Encelado, creando oceani di acqua liquida sulla superficie. Ma cos'è il pianeta Encelado? Oh, saranno loro i successori del pianeta blu quando la Terra sarà diventata un arido deserto rovente? Purtroppo non lo sapremo mai.

0: Rock Sport.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Questo è
7: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
8: 8 e 18, secondo momento del classico qui a Radio Rock Italia. C'è il muro del canto.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Ciao Core, Muro del Canto. Allora, parliamo un po' della situazione del caldo, ma non è che voglio tornare al discorso del meteo, però oggi dovrebbe esserci allerta rossa, quindi bollino rosso in 25 città italiane. C'è un allarme, 10.000 morti in Europa tra giugno e luglio, vediamo.

Allora, caldo record che non mola l'Italia, afa soffocante. E allora vediamo un po' con l'escalation delle temperature. Oggi saranno 25 le città in massima allerta e contrassegnate con il bollino rosso nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. L'allerta di oggi nei 25 capoluoghi è di livello 3, indice di condizione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Quindi massima attenzione, eh?

Allora, vediamo quali sono le 25 città col bollino rosso, quindi stando all'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Eccole qua: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Se state insomma in uno di questi capoluoghi, attenzione. È ancora troppo presto per un bilancio definitivo, ma dal punto di vista epidemiologico è realistico ipotizzare che tra giugno e luglio il caldo possa causare in Europa alcune migliaia, fino a oltre 10.000 morti premature, con un intervallo prudenziale compreso tra 5 e 15.000 decessi. 5.000 e 15.000 intendo, eh? Chi lo dice? Lo dico io? No, lo dice Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva all'Università degli Studi di Milano, la statale, eh? E quindi insomma, tra 5.000 e 15.000 decessi prematuri, insomma, mi sembra una cifra spaventosa. Attenzione, dai, Wepro, Blu Cristallo.

È comunque una stima, questa non è un conteggio ufficiale. È una stima comunque che tiene conto dei 1300 decessi già segnalati dall'OMS nella prima settimana dell'ondata di calore, del fatto che giugno aveva già registrato altri episodi e delle previsioni meteo che indicano un luglio ancora eccezionalmente caldo, lo dice sempre Pregliasco. L'impatto, vediamo un po', dipenderà, dice, soprattutto dalla durata dell'ondata, dalle temperature notturne e dalla capacità dei sistemi sanitari e sociali di proteggere anziani e persone fragili.

io, perché è quello che collabora con il meteo.it, il sito che un po' è il mio riferimento, no? La mattina. E dice: in Italia abbiamo avuto un'ondata di caldo eccezionale con un valore addirittura di 10-12 gradi sopra le medie climatiche di riferimento, un evento assolutamente fuori scala, e non va meglio nel resto dell'Europa. L'abbiamo visto in Spagna, in Germania, in Francia, dove si sono raggiunti 40 gradi, quindi ci siamo veramente quasi 15-20 gradi in più rispetto alle temperature proprio a livello Europa. È un'anomalia termica importante, e l'ondata di caldo estremo che ha interessato appunto l'Italia sembrerebbe avere le ore contate. Questo l'abbiamo anche detto stamattina. Nelle prossime ore ci aspettiamo i primi temporali, e in particolare su Alpi, Prealpi e vicine pianure nel nord. Oggi il peggioramento interesserà anche parte dell'Appennino centrale, con i temporali che inizieranno a farsi via via più frequenti sia sulle zone montuose che sulle aree limitrofe. Però cioè, è il preludio di quello che avverrà in realtà da domani, quindi 1 e 2 luglio arriveranno le piogge.

0: Rock Spot.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Jerry Calà per Seat, prima...
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
8: Sveglia, sveglia, sono le 8:48, insomma, sarete già svegli. Ci sono le vibrazioni con ambiguità, così strafatta di coriandoli.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: ad uscire.
1: Allora, anche quest'anno lo Studio Call sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso. Staff di alto livello e cura massima dei pazienti, professionalità, esperienza e tecnologia all'avanguardia ed al vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto altro. Lo Studio Call si preoccupa anche di rendere accessibile a tutti la cura dentale. Chiedete informazioni. Studio Call, la cura completa del vostro sorriso. Allora, dove si trova lo Studio Call? Piazza dell'Alberone 1. Il sito è www.studiocall.com. Il telefono è 06 789 346, oppure WhatsApp al 334 840 7923, al quale vi risponderanno subito.

Allora, accompagniamo alla porta anche i CSI, parliamo del raduno dei vespisti, eh? Io ne ho visti diversi, tornavo dalla Toscana, quando era? L'altro ieri? Eh sì, era esattamente il 28, e infatti arrivavano un sacco di vespe. Tra l'altro sono in così, mi sono imbattuto sul raccordo in un gruppo di vespisti sardi, avevano tutti la bandierina con i quattro mori e mi sono chiesto dove vanno, e ora lo so dove vanno. C'è stata la sfilata per gli 80 anni della Vespa, in 25.000 sono arrivati da oltre 60 paesi. Che figata, il raduno più grande mai organizzato, 3 giorni di festa qua a Roma. Adesso ve ne parlo.

insomma, un trionfo di vespe di tutti i tipi, di tutte le versioni, di tutte le età, fino alle moderne primavera e GTS sempre più rappresentate, soprattutto grazie ai grandi viaggiatori che sono giunti a Roma percorrendo migliaia di chilometri. La manifestazione, fa sapere la polizia locale, si è svolta in condizioni di piena sicurezza, nel rispetto della programmazione prevista e con un impatto contenuto sulla circolazione urbana. E va bene, 25.000 vespette, vesponi, insomma di tutto.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onorem. A te, che sei la più forte.
1: Salutiamo anche Marrakesh e Calcutta. Allora, circa 25.000 Vespa, giustamente al singolare, il brand, hanno sfilato per le strade di Roma per celebrare gli 80 anni dello scooter più famoso al mondo. I vespisti e i loro mezzi sono arrivati nella capitale da 67 paesi per prendere parte alle celebrazioni. Una festa che da due giorni, fino a domani, praticamente sì, però è terminata ieri, perché questo articolo è dell'altro ieri, infatti, sta richiamando migliaia di visitatori, ci sono stati, al Vespa Village, che era stato allestito allo Stadio dei Marmi, al Foro Italico. La parata è stata il momento più spettacolare dell'evento. L'evento si chiamava Vespa Roma 2026, 80 Years of an Icon, quindi 80 anni di un'icona. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha dato il via al corteo. Lo immagino che casino. Aperto dai presidenti dei Vespa Club delle 67 nazioni rappresentate. Dalle terme di Caracalla il serpentone si è diretto al Colosseo per poi puntare Piazza Venezia e girare intorno all'altare della patria e correre, sfrecciare verso i fori imperiali.
2: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

0: in migliaia hanno salutato, applaudito e filmato lungo tutto il percorso. Vespe di ogni modello e di ogni epoca sono stati i protagonisti della sfilata, tutti gli oltre 160 modelli nei quali Vespa è stata declinata in 8 decenni, quindi 80 anni, oltre 160 modelli. Alcune Vespa modello 98 del 1946, rarissimi esemplari della prima serie. Con loro molte Vespa d'epoca, dalle faro basso, la Vespa col faro basso degli anni 50, fino alle classicissime VBB degli anni 60. Le ET3, le GTR e le molte rally sono state tra le più applaudite, e con loro la intramontabile Vespa PX. Io ne ho avuti due di Vespa PX, tutte e due erano 150.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: Rock Sport.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99 euro. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99 euro e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99 euro. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Questo è
5: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
4: ma non troppo.
6: 9:16 qui a Radio Rock Italia è il classico dei Baustelle, un romantico a Milano.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

È un romantico a Milano, insomma, una parata di 10.000 Vespa per alcune delle strade più iconiche del centro di Roma ha concluso la 4 giorni dei festeggiamenti per gli 80 anni dello scooter della Piaggio, nonostante temperature roventi. Migliaia di vespisti hanno partecipato alla Vespa Parade, partita dalle terme di Caracalla, che ha raggiunto il Colosseo e ha percorso via dei Fori Imperiali e Piazza Venezia, transitata davanti alla Bocca della Verità, Circo Massimo, e su Viale Aventino, per poi fare ritorno a Caracalla.

Della Ragazziano, la sua replica. Insomma, per fare tutto questo bello evento, la Polizia Locale di Roma ha predisposto un potenziato piano di vigilanza e di viabilità, con impiego di oltre 130 agenti distribuiti tutta nell'area del raduno, lungo tutto il percorso, no? Che è stata fatta proprio una vera e propria sfilata, 130. Successivamente le chiusure al traffico sono state attuate in maniera progressiva e strettamente limitata alle direttrici interessate dal transito del corteo, consentendo la immediata riapertura dopo il passaggio delle vespe, al fine di contenere i disagi per la circolazione, con limitazioni che si sono protratte per poco più di un'ora e senza determinare congestioni prolungate, anche perché diciamocelo, sto ponte lungo a Roma non è che ci fosse poi tutto questo casino di macchine, direi proprio di no. Tutto

Marta sui tubi, i loro vecchi difetti. Adesso parliamo di realtà virtuali. Siete mai entrati in un'orchestra sinfonica senza suonare? Quello che progetta, sì, che progetta il Prometto Soave. Che promette il Progetto Soave grazie a un visore VR, quindi un visore di realtà virtuale, e a un sistema audio immersivo. Sto leggendo un articolo di persone che sono entrate virtualmente in un'orchestra e hanno così goduto e ascoltato il concerto da una prospettiva finora riservata soltanto ai musicisti. Molto interessante. Cosa si prova a stare dentro un'orchestra sinfonica? Che cosa si sente dall'interno di un palco di un'orchestra sinfonica?

Insomma, che si prova a stare dentro un'orchestra sinfonica? La risposta ce la potrebbero dare o un musicista o un direttore d'orchestra e pochissimi altri. Oggi invece prova a farlo anche SOAVE, che è un acronimo, suona bene in italiano SOAVE, in realtà significa Stage Orchestra Audio Video Experience. È un progetto che permette di vivere un concerto sinfonico dall'interno, accanto ai musicisti o al direttore. È un'esperienza immersiva in realtà virtuale che trasporta lo spettatore in una prospettiva d'ascolto completamente nuova. E diversa, ovviamente. Per ora il progetto è ancora un proof of concept, cioè è un prototipo, una bozza sviluppata così per capire se si potrà poi andare in produzione. Nonostante sia ancora in questa fase, ha già vinto un premio, un riconoscimento che è dedicato ai progetti che contribuiscono a ridefinire il futuro della musica classica. Il premio si intitola Classical Next Innovation Award. Ma vediamo meglio come funziona questo progetto SOAVE.

Allora, come funziona questo progetto? L'idea alla base è molto semplice: permettere al pubblico di scegliere da dove ascoltare un'orchestra e provarlo in prima persona. Il prototipo è stato sviluppato insieme alla Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, con cui sono stati selezionati alcuni brani orchestrali di durata contenuta. Perché di durata contenuta? C'è un motivo preciso. Le esperienze in realtà virtuale

Indossato il visore, dopo pochi secondi ci si ritrova nel menu principale. Si sceglie il brano, Beethoven, Haydn, Mendelssohn, Puccini, e si viene catapultati dentro l'orchestra. A quel punto si possono selezionare 7 diverse posizioni d'ascolto: legni, archi, ottoni, percussioni, violoncello, direttore d'orchestra oppure pubblico, che è il lato di solito dove andiamo. Che

stelle con te, vicino ad averle quasi in mano. Tanto che mi si bruciavano gli occhi, tanto che adesso non so chi sono. Forse saperti che ridi è semplice più di scappare. Magari non trovo le chiavi o le porte, o forse che voglio vedere.

0: Ma da un punto lontano.
1: Ecco, prendo spunto dal testo di Ziba, no? Da vicino ti vedo diverso, da lontano tu come mi vedi. E con questo esperimento, con questo visore in testa, è possibile guardarsi intorno a 360 gradi e ascoltare il concerto esattamente da quel punto del palco, no? E il suono cambia sensibilmente da una posizione rispetto all'altra. Per esempio, se ci si sposta vicino ai legni, questi diventano predominanti, mentre gli strumenti più lontani finiscono naturalmente in secondo piano. In altre parole, la posizione sul palco modifica completamente la percezione dell'orchestra. L'ascolto più equilibrato ovviamente rimane quello della platea, dove il suono arriva già perfettamente amalgamato, ma è proprio spostandosi fra le varie sezioni che si comprende il ruolo dei singoli strumenti e il contributo che ciascuno dà al risultato finale.

0: Rock Sport.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: State ascoltando
4: Giù dalle brande.
3: Risvegli bruschi,
4: ma non troppo.
5: E siamo arrivati all'ultimo, l'ultimo appuntamento con la novità Jolly Mare.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Un altro aspetto interessante di questo progetto è poter osservare i musicisti da vicino, anche nei momenti in cui non stanno suonando, no? Gli sguardi, gli attacchi, i respiri, tutti quei piccoli gesti che un montaggio televisivo ovviamente elimina. È un po' come usare Street View. Invece di spostarsi tra le vie di una città, ci si muove tra i diversi punti del palco. Per realizzare l'esperienza sono stati posizionati numerosi microfoni e videocamere a 360 gradi direttamente tra i musicisti, con il minimo ingombro possibile e praticamente senza cavi, così da non interferire chiaramente con il loro lavoro. Per chi vuole provarlo senza un visore VR, è disponibile anche una versione 2D accessibile dal sito del progetto. Insomma, è comunque un'esperienza che non sostituisce chiaramente un concerto. Il primo pensiero potrebbe essere che un progetto del genere voglia sostituire il concerto dal vivo. La realtà è esattamente l'opposto. L'obiettivo non è replicare l'esperienza della platea, ma offrire qualcosa che durante un concerto sarebbe semplicemente impossibile da vivere. Ascoltare dalla prospettiva di un singolo strumento non restituisce certamente il suono più equilibrato, permette però di capire come nasce quell'equilibrio, il dialogo tra le varie sezioni, il lavoro del direttore e il contributo di ogni musicista. Poi tornare all'ascolto dalla platea rende poi evidente quanto sia complesso costruire il suono di un'orchestra.

nella mia, Moise. Allora, anche Alessandro Bonato, il direttore che ha guidato le registrazioni con la Fondazione Haydn, è rimasto sorpreso dall'esperienza. Pur dirigendo abitualmente dal podio, ha scoperto un modo completamente nuovo di ascoltare la propria orchestra. Il software gli ha infatti permesso di riascoltare ogni passaggio dalla prospettiva delle diverse sezioni, comprendendo con maggiore precisione il lavoro dei singoli gruppi orchestrali. Nella realtà sarebbe impossibile ottenere lo stesso risultato, dovrebbe spostarsi fisicamente tra i musicisti mentre stanno eseguendo il brano. Tra le possibili applicazioni c'è anche quella didattica. Per uno studente di conservatorio o per chi suona in un'orchestra amatoriale, ascoltare un brano dalla posizione del proprio strumento significa comprendere in anticipo ciò che normalmente si scopre solo durante le prove d'insieme. È molto interessante questo discorso. In prospettiva il sistema potrebbe essere applicato anche agli archivi sonori già esistenti, offrendo a orchestre e produttori una nuova modalità di fruizione delle proprie registrazioni.

0: Deve aver esagerato un po', non si ricorda niente, va bene. Allora, per adesso Soave è disponibile soltanto in post-produzione. Portarla in diretta streaming sarebbe teoricamente possibile, ma richiederebbero una larghezza di banda molto elevata e una gestione estremamente complessa dei flussi sia audio che video. Più realistico, almeno nel breve, è immaginare una fruizione on demand che permetta di riascoltare lo stesso brano più volte, scegliendo ogni volta un diverso punto di ascolto. Insomma, musica classica e tecnologia in fondo sono molto più vicine di quanto si possa immaginare. Qualche anno fa avevamo raccontato, io no, però insomma qui dice la rivista, il primo concerto in streaming eseguito da pianoforti autonomi nella fabbrica Steinway & Sons di Amburgo. Più recentemente si era parlato anche dell'incontro tra intelligenza artificiale generativa e musica classica, eppure proprio un mondo così legato alla tradizione continua a essere uno dei più curiosi e ricettivi nei confronti dell'innovazione. È una riflessione che così è stimolante, direi. Bene, signori, 9:57, quasi 58, è arrivato il momento di cedere microfono, console e cuffie al buon Dario Cecchettani, che a breve vi porterà su Marte. Io vi saluto e ci vediamo domani. Ciao!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato?
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Eccoci qua, martedì 30 giugno. Oh, è finito pure giugno, è una cosa che ha dell'incredibile.
2: Ciao, sono Marte.
1: Ciao Marte.
2: Oggi è martedì,
1: sì.
2: Il giorno mio.
1: Già.
2: Vedete un po' che potete fare.
1: Che possiamo fare?
3: Giorno. Dai, Marte contro lì, dai.
1: Eccoci, sveglia, giù dalle brande. Chi c'è qua?
4: Buongiorno
1: a te.
4: Buongiornissimo.
5: Ma quanto è bello Marte contro.
1: Bellissimo.
5: Aio.
6: Se sa perché ce n'è sempre una.
1: Esatto.
6: Molto. Breve, timbrato e se te va.
1: Oppure, no, a parte la risata, c'è un altro epilogo.
7: Ma andiamo in vocale, breve, timbrato e sempre se te va, ci notta la pinta il culo.
1: Oh, questo sì che è parlare. Allora oggi è martedì, quindi è giorno del sondaggione. Ci siamo, ieri assente, giustificato dal compleanno di mia figlia.
8: Dai, Marte contro. Attaccami sto Vasco.
1: Stavo esprimendo un concetto. Comunque vabbè. Allora attacco con Vasco, metto in ordine cose, poi entriamo nel bonus della nostra Marte contro.
9: Se ti potessi dire quante volte ho voluto morire, quante volte camminando sul filo sono arrivato vicino all'inferno della mente.

0: ti potessi dire 10:08, se vi potessi dire le varie operazioni che abbiamo subito. Giugno
1: col bene che ti voglio, vedrai, non finirò. Sbagliato.
0: Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutte e a tutti. Questa è Radio Rock Italia, Marte Conto, da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. Ieri non ci sono stato perché era il compleanno della mia piccola Marta, 14 anni, festeggiamenti a Marina di San Nicola, al mio posto vince il Sino Pigliapoco, ma eccomi qua, oggi è martedì, mi state ascoltando Zona Mare, diciamo, FM 96.6, mi state ascoltando dalle vostre macchine col DAB Plus, oppure attraverso il sito radiorockitalia.it in tutto il mondo, o altrimenti con una grossa sagacia avete già l'app sul vostro telefono, e quindi là è facilissimo perché basta aprirla, attivarla. Ci sono due stringhe, una per ascoltare Radio Rock, che sta da quest'altra parte della mia regia, oppure Radio Rock Italia, a sentire il palinsesto di Radio Rock Italia, palinsesto di cui tra poco vi vengo a fare una sintesi di quella che è la giornata del martedì, più o meno composta come al solito. Allora, prima un altro brano, un po' di sistemazione, e poi rientriamo col notaio, il sondaggio e tutto il resto, vai!

0: Ancora no, 10:13:99 posse. Buongiorno Bobbo, io ti ascolto dalla spiaggia di Peschici con l'app sul telefonino, bravo, sdraiato sul lettino con le parole crociate e Radio Rock Italia nelle cuffiette. Chi sta meglio? Allora, devo subito raccomandarti una cosa. Se hai bisogno, scrivimi le definizioni delle parole crociate, perché sono veramente una cintura nera e ci sono persone che possono testimoniarlo, anche insomma le ultime marziane arrivate, Alessia e Chiara, sanno benissimo che qual è la mia qualità primaria e le parole crociate. L'unica cosa che io non dico orizzontale e verticale, ma dico anna giù e anna della, anna della, 27 anna della è orizzontale, 27 anna de giù è verticale. Quindi insomma, se tu c'hai bisogno di qualche cosa che rimane sospesa, la risolviamo insieme, magari anche con l'aiuto degli ascoltatori. Oggi è martedì, Marco Bosco va a buttarti giù dalle brande, io con voi fino a luna, Vincenzino piglia poco con la sua troppo italiano dopo di me dalle 13 alle 15, Silvia Ostini con la sua Chaos Control dalle 15 alle 17, io sono l'Elettro Emanuele Guzzardi, se ne prende le due non diventano mai mille, e Federico Corsi chiude oggi con la sua Fuori Comfort. Break delle 10:15, torniamo con la novità, no, il classico Boxbar.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: State ascoltando
6: Marte Contro, c'è vita sul pianeta torbido.
0: 16 minuti trascorsi dopo le 10, come sapete all'intervallo del primo quarto d'ora, grazie alla redazione e alla direzione artistica di questa radio, abbiamo la rotazione dei classici. Partiamo con un classico dei classici, Luca Carboni. Fa bene anche indicare un luogo dove arrivare in moto, cioè al mare. E allora Mare Mare, ascoltiamolo insieme e torniamo subito dopo.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Ne parlavamo una settimana fa. Già, adesso capisco pure di che cosa. Allora, sono le 10:20. Allora, prima di iniziare la nostra bailam di messaggi e quant'altro, perché oggi è il giorno del vocale, vi ricordo domani invece mercoledì Cronache dal Pianeta Torbido, sta per uscire la seconda parte della puntata di Dado, Dado di Giga Comics, e domani Fanta intervista non so ancora chi, giovedì si parlerà di cucina, venerdì il quinto quartiere, la volta scorsa siamo stati al Boca e Buenos Aires, questa settimana non so dove andremo, e le richieste, ma insomma siamo pronti, vai!
1: Allerta Marte!
0: Sì.
1: Sono pronto, spara amico mio.
0: Spara, non lo faccio io, lo faccio fare al notaio.
1: Buongiorno Dario, buongiorno a tutti gli amici marziani. Oggi è martedì, giornata dei sondaggi.
0: Sì.
1: Chiediamo se sono mai stati operati, se sono nuovi di pacco oppure ricondizionati.
0: Bella idea.
1: Nel caso raccontateci la vostra esperienza, altrimenti, se siete ancora originali, un bel vocale di scongiuri.
0: Ne sono
1: mi raccomando, breve, timbrato e si beva.
0: Ne
1: dai,
0: sono arrivati, grazie notaio. Allora, perché ne sono già arrivati? Perché il sondaggio esce il sabato sul mio broadcast di WhatsApp. Se volete esservi aggiunti, basta mandarmi in DM Dario underscore c'è underscore underscore 24 trattino basso underscore. Un messaggio in privato, io vi aggiungo al broadcast. Il sabato esce il mio tema sul broadcast WhatsApp. E poi metto anche il video, come ho fatto sotto l'ombrellone questo fine settimana, su TikTok e su Instagram. Avete quindi 3 giorni per mandarmi il vocale. Ma per gli ultimi arrivati, 3791-600-190.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te.

Che data, Go Tribe insieme ad Achille Lauro alle 12.25 su Radio Rock Italia. E Alessandro, ne avevamo parlato, mi sembra proprio giovedì, quando parlavamo delle ostriche. E che bel piatto di spaghetti con le telline, mi dice appunto che le avete fatte e te le sei mangiate, hai fatto bene. E noi tra Marina di San Nicola e Fregene 4 kg, gli amici di Soffio della Baia, prima che attaccassero a lavorare alle 5, perché il chioschetto apre il pomeriggio, si sono messe là ragazze e ragazzi e hanno fatto 4 kg di telline, un po' scurette quelle di Fregene, mi è venuto un po' il dubbio se mangiarle o meno. Invece a Marina di San Nicola, belle chiare, 2 bottiglie, e lo spaghetto con le telline è probabilmente uno dei piaceri della vita. Allora però, fatemi mettere ordine. Il notaio ce l'ha spiegato, occupare una scuola non è reato. Diciamo che oggi così, mentre chiacchieravo proprio alla Baia qualche settimana fa insieme a queste due ragazze agrigentine, agrigentesi, come si dice, saluto agli amici della Sicilia, parlavamo di situazioni assurde che ti capitano quando vieni operato, e quindi da là c'è nato questo tema di Marte contro di oggi. Quindi lo dovevo ad Alessia, il tema di Alessia, che parla proprio di sei mai stato operato? Sì, una volta, qui hai avuto paura, ma così e così, mutuato un po' da una canzone di Baglioni. E quindi ho pensato di dire: siamo nuovi o ricondizionati? Siamo interi come mamma ci ha fatto? Cosa è successo? Cioè, siete mai state operati? Sì, di che cosa, come, quando? Raccontateci. Se invece siete stati, che so, fratturati, quindi ingessati, sì, episodi già ospedalizzati, questo ci interessa oggi. Facciamo un po' una statistica ospedaliera per la sanità italiana qui su Marte Contro. Se invece non avete subito nulla e siete arrivati a chissà quale età senza subire nulla, un bel vocale di scongiuri, come ha suggerito il notaio.

0: After Hours 10:30, 10:30. Ho ordinato già la mia colazione pancake con uovo e avocado, ma mando subito il vocale di Alessia, che è la genesi di questo quesito di Marte. Vai.
1: Riservato, buongiorno.
0: Dario, scusa, riservato.
1: Allora, in realtà dovevo scriverti ieri perché Chiara mi ha detto che gli ho detto di dirmi del programma radio.
0: Certo, perché era
1: e
0: il tema
1: solo
0: di oggi.
1: Che poi ieri, cioè, ho fatto tardissimo, tra una cosa e un'altra, e poi sono morta. E niente, allora.
0: Vai, metti in ordine l'idea.
1: Io mi ricordo che ti avevo già raccontato in realtà della mia esperienza. Quindi sì, sono team ricondizionata.
0: Ricondizionata
1: messa a nuovo. E le mie avventure in realtà te le ricordi?
0: Sì, come no.
1: Quelle robe che tipo ho invitato tutta l'equipe medica a prendere in gin tonic.
0: Sì,
1: quella che tipo mentre mi svegliavano salutavo la gente dicendo: ma t'ho salutato?
0: T'ho
1: no,
0: salutato
1: ciao,
0: te,
1: e a te t'ho salutato? No, ciao. E che richiedevo la pasta con le vongole, sempre a mangiare, penso. Riservato.
0: Riservato.
1: Buongiornissimo. Non so se riesco a collegarmi.
0: Ma
1: mi
0: no,
1: piacerebbe sentire il programma. Tu in caso registralo e me lo mandi.
0: Agli
1: buona
0: ordini,
1: giornata.
0: A te, agli ordini. Alessia ricondizionata, Dario riservato, Alessia ricondizionata. Va bene.

0: Non ci frega.
1: Ciao Alessia, guarda, sto vocale basta per tutta la prossima stagione. Oh, brevi!
2: Alessia, Alessia, senti che ti ha detto il notaio. Più brevi, va bene, la prossima volta più brevi. Alessandro dice, sai che bella spaghettata con un vino bianco, ancora meglio, sì? Alessia ci ha parlato di spaghetti sulle vongole, lei parlava dei deliri che abbiamo quando usciamo dall'anestesia. Io pure ne posso raccontare parecchi. Entrerò nel dettaglio delle mie 3 operazioni e svariate fratture, quasi tutte le vostre. Questa

incisi, perché la sonorità c'era, questi Luna Pop 50 Special. Allora, io mi sono operato 3 volte, mi sono operato ai testicoli, al varicocele, quando avevo 18 anni. Tra l'altro, voglio fare un sondaggio: per i nati negli anni 70, 75, 80, in quella decade là, c'è stato un periodo della nostra vita che si vede che, sai, la medicina poi a pensare male a fare i complottisti, tutti operati di varicocele. Cioè, era un secondo, ti facevano mezza visita, ok, varicocele operato, ok, varicocele operato, ok, varicocele operato, tutti, poi è sparita questa operazione. Tra l'altro, io sono stato l'ultimo a subirla chirurgica, perché poi dopo, negli anni successivi, ormai si fa proprio di rado, viene fatto in come si dice, in laparoscopia, non lo so se si dice così, comunque scopia, e ho scopiato anche dopo, tant'è che ho una figlia, però insomma l'ho fatta a 17 anni e adesso ti mettono 2 buchini, a me mi hanno sgarato, quindi ho varie cicatrici sia sotto che sopra, però sono anche un po' naif, sembrano, sai, più cicatrici hai più sei vissuto. Poi ho fatto un bel ginocchio, quello molto bene, il menisco, che chi è che non l'ha fatto, che ha fatto dello sport, e poi la mano, come nella storia che ho messo oggi. Anzi, ringrazio tutte quelle che si stanno preoccupando e tutti quelli che si stanno preoccupando della mia storia di questa mattina. È una foto di 10 anni fa, quando mi sono rotto il mignolo della mano e poi mi hanno operato alla clinica Columbus, che all'epoca era specializzata per la chirurgia della mano. Invece a fratture, beh, dita dei piedi, della mano, ma soprattutto costole. Mi sono rotto le costole o 4 o 5 volte, non ricordo, sembra evidentemente questo sia il mio tallone d'Achille. Le costole di Dario, le costolette.

0: Sei un pezzo di me, dedicato un po' a tutti gli ex, vero Tiziana, che ci hai tenuto. Tra l'altro mi hai ricordato una cosa molto carina. Un'estate, parlando di incidenti ospedalieri, mentre giocavo sulla spiaggia di Gallipoli al calcio, essendo un patito, non lo seguo sportivamente, ma insomma mi difendo, giocavo in porta e questo mio amico Paolo Vivio tira. Io, siccome ho una malattia, non devo mai farlo segnare, anche quando giocavamo al calciotto, facciamo scommesse, se ti segno di tacco mi paghi 7 birre, io potevo morire per evitare che lui mi segnasse. Tirava dalla spiaggia, molto forte lui, bravo, un numero 10, e io le prendevo tutte, cercavo proprio di immolarmi. A un certo punto, su una secca mi tuffo, faccio la parata con la mano opposta, praticamente mi esce la spalla, dolore assurdo, vado lì all'ospedale, e la sera ce l'avevo con fissia, entro dentro con sta spalla, accompagnato dal mio amico Francesco, entro e all'interno dell'ospedale praticamente mi portano a fare questa lastra, e questo tizietto infermiere piccolino che mi porta a fare questa cosa, a un certo punto mi dice: prendiamo invece dell'ascensore, facciamo una scorciatoia. C'è la scorciatoia, apre una porticina, io entro e c'erano praticamente i tubi del gas bassissimi, mi spacco la testa sul tubo del gas, inizio a bestemmiare per tutto l'ospedale, mi portano al reparto di radiografia e lì, di radiologia, lì praticamente mi lasciavano morto su sta sedia perché io avevo il sangue in testa. Certo, tutti faccio: scusate, ma sta lastra? Dicevo: no, ma noi qua aspettiamo uno che deve fare la spalla, non uno che deve fare la testa. Bestemmie, tutto è finito col mio amico che mi cercava andando al desk dell'ospedale a dire: scusate, ma quel ragazzo romano che è entrato che doveva fare la spalla? No, non c'è nessuno che deve fare la spalla. No, quella... ah, ma quello che bestemmia da 4 ore e mezza perché gli abbiamo spaccato la testa. Quindi sono uscito con la testa sanguinante per tutta estate. Mi hanno chiamato Dindarolo perché c'avevo sto taglio in testa sulla pelata. Immaginate il Dindarolo.
1: Un paio di

0: Rock Sport.
1: Ricalà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
8: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: Questo è
10: Arte Contro.
9: C'è vita sul pianeta torbido.
11: 10.49, il momento della prima novità per oggi, powered by Riccardo Magni. E allora, fallimento, un weekend postmoderno, ascoltiamolo insieme, vai.
12: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

sposo sotto il letto. Creiamo qualche danno, se non un bel macello. Ma noi non resteremo, ma noi non resteremo. Stupriamo l'entusiasmo, alcolici nel bagno. Buste di barbiturici nascoste sotto il letto. Creiamo qualche danno, se non un bel macello. Ma noi non resteremo, non vi asseconderemo. Ma

0: Un weekend postmoderno, un weekend postmoderno. Chi c'è qua?
1: Da motociclista c'ho tutti e due i polsi fratturati. L'ultimo è stato 18 anni fa. Vado a levarmi il gesso. Io con la mia compagna mi passo 9 anni, lei 9 anni più di me. Allora c'avevo 20 anni, lei ce n'aveva 29. In sala gesso. Prego, prego, avanti. Chi è? Sua madre? Lei. Può entrare, può entrare.
0: Sua madre.
1: Il gelo in una stanza.
0: Il
1: poi
0: gelo
1: dopo
0: in una stanza.
1: Il chiarire.
0: E veramente ha parlato più.
2: Buongiorno Marte.
0: Ciao Ale.
2: Io rientro tra i ricondizionali perché ho fatto due interventi, un'ernia inguinale,
0: buona,
2: e un'ernia, quella abbastanza importante, tra lombare 4 e lombare 5, che era
0: quella ce l'ho pure io.
2: Ero arrivato in un punto di non ritorno e non mi potevo più muovere, era l'unica cosa che potevo fare e di cui sono rinato, quindi rientro.
0: Sei ricondizionato. Grazie Ale.
2: Ciao a tutti,
0: grazie per il contributo. Ecco, questa è una cosa che mi angoscia, nel senso che io ce l'ho pure io, protusioni espulse L4, L5, L5S1, però mi dicono sempre che insomma, l'operazione me la farebbero sempre solo esclusivamente quando proprio resto paralizzato, quindi immagino tu abbia fatto questa fine, e invece no, vado avanti un paio di volte al mese quando ho l'acuzie col Benteran, il Voltaren e il Gesù Christen.

0: Subsonica 10:57, notaio.
1: Certo, taglio in testa, sì. Capoccia pelata, sì. E la tua altezza più che dinderola, sei una bella testa
0: pelata. Ecco quello volevi dire. Beh, effettivamente col mio physique du roll, con la mia bella testa pelata, alto così che sembra un po' un birillo, col taglio in testa potevo sembrare pure l'altra cosa che il dinderolo. Ma in realtà poi, continuando a prenderci il sole e la crosta, le cose, mi è rimasto, sai, proprio lo spazio che mi è uscito un litro di sangue, chiaramente, lì nell'ospedale di Gallipoli. Però in realtà mi è rimasto quello che sembrava proprio l'insert coin, sai, lo spazio quello in cui mettere i soldi. Per questo da là dindarolo per tutta l'estate lì in quel del Salento, una bella estate di 20 anni fa circa. A proposito, la foto di oggi, lo ripeto, era di 10 anni fa, quando mi sono rotto il mignolo della mano giocando al calcio grazie a un tiro potentissimo di Mauro Di Staso, e mi sono dovuto operare doppia frattura falange falangetta del mignolo. Quindi non mi è successo oggi, continuano a scrivermi: che cosa hai fatto, Dio, che è successo? Ma ieri ti ho visto bene. Sì, non è che mi operano ieri, l'altro ieri o stanotte. Comunque, vabbè, capisco l'affetto e me lo porto a casa. Allora, sono le 10:58, ho tantissimi messaggi da mandare sul tema di oggi. Mandami un vocale breve di Brad, si trova a 3791 600 190, per gli ultimi arrivati, quelli, insomma, che il messaggio me lo devono mandare oggi, contrariamente a tutti quelli che ho accumulato, che mi sono arrivati tra sabato e ieri e anche stamattina. E il tema è un bel tema: siete ricondizionati o come mamma l'ha fatto? Quindi avete subito operazioni chirurgiche, avete subito fratture, avete sostituito qualche pezzo, valgono anche i denti e la chirurgia plastica? Fatemi sapere, mandami un vocale, vai.

0: Non se lo può permettere Caparezza, e beh, neanche noi. Allora, sono le 10, magari, sono le 11.02, io sto mangiando un bel pancake con avocado e uovo, che mi permetterà di affrontare la giornata meglio. Allora, cominciamo, dai, cominciamo, perché siete veramente... Cioè, cominciamo, abbiamo già cominciato, però so. Andiamo avanti. Chi c'è qua?
1: Bella Dario, bella Marte contro, qua montaggio Ostia Comics, secondo giorno, Gemboy in concerto, Baglioni non gli levamo niente, ma i Gemboy sono i Gemboy.
0: Sì.
1: E vi dico che io sono tutto originale.
0: E allora, scongiuri per te.
2: Ciao. Vabbè, io non partecipo a sto giro.
0: Perché?
2: Non sono ricondizionata, non sono stata operata, viva Dio. A morte esci, ma stai a tirà.
0: Sì, esatto.
2: Quindi non posso partecipare, cosa dire?
0: Cosa dire? Niente. Allora, potete partecipare con il messaggio di scongiuri e di insulti. Questo vale, vale.
3: Buongiornissimo, Marte.
0: Buongiorno.
3: La mia prima operazione è stata quella per levare l'appendice.
0: L'appendice, quindi hai fatto l'appendicectomia.
3: Tutto bene, e ho conosciuto per la prima volta il Valium che l'infermiera mi ha sparato in vena.
0: Bello.
3: Ed è stato bellissimo. Approved.
0: Approved il Valium, lo sai che mi hai fatto venire voglia di una canzone di Vasco? Vediamo se riesco a metterla, so che qualcuno già ha capito di che cosa sto parlando. Ma adesso continuiamo a coltivare i nostri sogni da bambine, da bambini, e torniamo tutti Peter Pan e andiamo a cercare l'isola che non c'è.
4: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: folle, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è, ma allora cercavo Valium di Vasco Rossi, ne ho trovata un'altra che era tantissimo che non la sentivo e quindi userò pure quella. Però c'è un lavoro da fare perché sei tante e tantissime di condizionati e no. Alle 11.07 su Radio Rock Italia, Marte contro, mandami un vocale breve, timbrato e soprattutto si te va.
2: Buongiornissimo Marte contro.
1: Questa è quella del Valium?
2: Certo. La mia prima operazione
1: sì,
2: è stata quella
1: del Valium, l'abbiamo sentita. Allora poi
2: cioè,
1: specifica.
2: Il Valium è stato bellissimo.
1: Ah, ecco.
2: La sensazione che dava il Valium è stata bellissima, non l'operazione in sé, le operazioni non sono mai belle. Buona giornata!
1: A te 10 gocce di Valium. Allora, questo è. Io all'epoca mi facevo un po' le cannette, no? Quindi alle prime operazioni, e soprattutto quella del varicocele, dicevo all'anestesista, dico, oh, carica che anestesia, che io non devo sentire niente, che mi state per tagliare le palle, dico, insomma, sei sì sicuro che io sia svenuto? E ricordo questa sensazione che l'anestesista mi guardava come di Porello. A parte la cosa meravigliosa il giorno prima che dovevi fare il clistere, c'era questo infermiere maschio energumeno che si chiude al bagno con me con la pompetta, io gli ho fatto laconicamente, senti, ma me lo posso fare da solo? Lui si è girato, mi ha guardato, mi ha messo la pompetta a mano, mi ha abbracciato e mi ha detto capisco. Quindi mi sono fatto sto clistere da solo, poi il giorno dopo mi sono trovato tutto depilato, che poi non è più una novità negli anni, e ho subito questa operazione. Ma la cosa bella è che l'anestesista mi ha fatto, vediamo se senti qualcosa, conta fino a 3, 1, 2...

0: stavo riflettendo. Là, 13 minuti dopo le 11, siamo all'interno di Marte Contro. Oggi è martedì. Martedì è il vero giorno di Marte Contro, è quello original by Radio Rock Italia e soprattutto Dario C24 e Vasco, il tropico del cancro, l'uomo dai capelli lunghi, bellissimo pezzo, e tra poco il break delle 11:15 e la conseguente classico, ma andiamo avanti con le vostre considerazioni.
1: Ciao Dario, sono Marte. Marte, sei mai stato ricoverato? Hai mai subito qualche frattura? Beh, te posso dire che mi rimangono integri solo i femori. Per il resto ho fratturato quasi tutto.
0: Tutto
1: da buon Marte motociclista.
0: Lo diceva pure Alessandro.
1: Però di sicuro non rimpiango niente. Anche perché fra una frattura e un'altra mi sono imparato a memoria tutta la letteratura russa.
0: Voglio leggere.
1: E viva la corazzata Potemkin! Ti saluto da Liu.
0: Ciao Marte, scusa, avevo interrotto la risata. La corazzata Potemkin è una cagata pazzesca, per fare una citazione. E sì, con la moto, il motorino si mette in conto di cadere ogni tanto. Io sono caduto poco fa, ve l'ho raccontato. Ma come si dice in questi casi, l'importante è raccontarla, l'importante è alzarsi subito, rimontare in sella e ripartire da dove? Da dopo il break delle 11:15 con il secondo classico per oggi.
2: Rock Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: State ascoltando
6: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccoci, ecco il classico. La mette Donatella Rettore.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Cara Donatella Lettore, se ti tagli le vene sicuramente finisci all'ospedale e te le devono ricucire, operarti, quindi potrebbe essere un buon, una buona idea per poi mandare il vocale a Marte Contro quando fa questo tipo di sondaggi, ma anche no.
1: Ciao Marte.
0: Ciao.
1: Da questo alert io capisco che anche tu ti stai invecchiando.
0: Eh sì.
1: Perché anche tu, come noi, poveri mortali, parli delle, nelle tue serate dei trigliceridi, come va il colesterolo. E a questo punto ti sei operato? Arriva la domanda, sì, mi sono operata, io sono Robocop, non è che mi sono operata.
0: Sei Robocop, sei Robocop. Sì, ah, sì, diciamo che l'operazione dietro l'angolo, soprattutto, sai, mi sa, sta a cambiare tempo perché mi fa male il ginocchio. C'ho quel problema lì alla sciatica, all'anca. Quello è l'invecchiamento. Però no, io parlavo proprio di ricondizionamento, se ti è successo qualcosa. Comunque, dicendo che sei Robocop, stai rispondendo, va bene?
2: Io è arrivato adesso.
0: Sei arrivato adesso, giustamente. Martedì sei ancora in tempo. 37.600.109.
2: No, ma è stata operata.
0: Mai stata operata?
2: Per questioni mediche.
0: Ah. Però aspetta, io ho detto che vale anche la chirurgia estetica o, che ne so, i denti. Quindi, non lo so, puoi entrare nello specifico? Puoi dirci di più? Dai, dici di più, dai.

0: Gli sbandati hanno perso, gli sbandati sono quelli che sbandano con lo scooter e poi di conseguenza finiscono nei pronto soccorsi, vero, vero, sentiamo.
1: Ah, io mi sono accorto che sei diventato vecchio 3-4 anni fa, da quando mangiando la carbonara alle 8 e mezza di mattina mi rimane sullo stomaco fino all'una a pranzo.
0: È incredibile, che questa cosa che ti rimane sullo stomaco la carbonara che tu così candidamente ammetti di mangiare alle 8 di mattina, sai Ale, è strano, eh. Io me farei vedere fossi in te, perché probabilmente qualche problema c'è, perché chi è che non si mangia la carbonara alle 8 di mattina? E poi che fai? Ti mangi la carbonara alle 8 di mattina e non hai la capacità di digerirla entro pranzo? Che strano, sei vecchio, quindi invece immagino che per tutto il resto della tua esistenza tu questa lieve e carina abitudine l'abbia coltivata come normalità. Quindi uno si sveglia la mattina, si mette là, fa la carbocrema e si spara la carbonara e dice ci picchia, adesso a pranzo quasi quasi c'ho fame, mi mangio una cosetta, mi mangio una sciocchezza.
2: Scusa, perché dopo il contributo dell'ultima ascoltatrice hai sottolineato che vale anche la chirurgia estetica? Sai qualcosa che noi non sappiamo? Dici di più, perché mi sembra che tu stai morendo dalla voglia di dircelo.
0: No, no, perché ha detto non ho subito interventi dati da motivi medici, una cosa del genere, cioè nel senso, quindi avrà subito interventi per altri motivi e non lo so, quindi ho presupposto, non stare là col cortellino, sei notaio, devi essere comunque super partes, non puoi girare il coltello nel dito della piaga.

0: Easy Turn on JK 11:29. Allora, tanta ciccia a fuoco ancora qua da ascoltare. Vediamo. Ma non mi vocale per vibrato che si te va, vai.
1: Buongiorno Dario, buongiorno Marte.
0: Buongiorno.
1: Operazioni? Sì, 30 anni fa proprio.
0: 30, buono.
1: Un grande incidente, grosso incidente, 3-4 operazioni, ma come diceva il grande Blasco, e sono ancora qua.
0: Già.
1: Ciao.
0: Ah, chissà se ce l'ho questa di già, adesso me la vado a cercare. Comunque sì, la vita del motociclista l'abbiamo già detto, motociclista e motorini. Vivi in bilico e fumi le tue laghi strane.
2: Amico mio, buongiorno. Il vocale è breve, lo posso mandare un saggio di me. Collaterali crociati, menischi, fratture nasali.
0: E quello è il calcio, quello è il calcio, è giocato a calcio.
2: Mi sono scordato pure il menisco.
0: Ah, pure il menisco, tutto te sei fatto. E questo invece è l'altro, io per questo ho smesso sia col calciotto che anche col padel, che pare essere uno sport innocuo, invece non lo è affatto. Però ci sta l'infortunio. Mi sono arrivate anche tante risposte al video, quindi nei commenti c'è chi mi ha parlato chiaramente di tumori, vabbè, ahimè è una cosa grave, però chi mi ha parlato di ernie, chi, ce ne abbiamo avute un po' tutte. Mi fa piacere però scoprire che ci sono persone di 57 anni che mi scrivono che, non, che sono ancora interi e ricondizionati e quindi fanno gli scongiuri. Bene, beati voi. Anche una fratturina, sei sicuro? Sei pascato? Lo spigolo sul comodino, il mignolo? Boh, non lo so, una cosa, che ne so, intestino crasso, tenue, emorroidi? Non lo so, va.

0: Il romancino per me è importante la prevenzione, diciamo pure questo, vediamo se qualcuno ci arriva, vai.
1: No, no, non sono mai stato uno di quelli, io mi rompevo.
0: Avresti fatto la Serie A,
1: sì, ho scritto. Magari mi divertivo solo un po' di più a giocare. Avrei smesso un po' più tardi, ma stavo un posto adesso.
0: Sport fa male, fatto saltuariamente.
2: Io, nonostante la mia età, 45 anni, sono ancora tutta intera. E ora non posso fare quello che farebbero molti maschietti. Però
0: grattare.
2: Sappiate che con il pensiero l'ho fatto più e più volte.
0: Se sei che lo dico io, secondo me ti potevi grattare una sisa, si fa anche quello, vai.
3: Ciao Marti Contro, penso di vincere con 8, ma sono ancora in grande forma. Ciao!
0: 8 operazioni, che è? L'hanno smontato come un Playmobil. Però sei ancora in grande forma, l'importante è sentirsi bene e riprendersi. Ecco, la cosa antipatica delle operazioni è il post-operatorio e diciamo che questo vale anche per, che so, i parti cesarei, o vale anche per l'operazione ai denti. Ecco, io quelle non le ho contate nei miei 3 ricoveri, però ho messo un paio di impianti, ho fatto un paio di estrazioni, ma non mi sono fatto mancare nulla. Intanto, siccome ho un pensiero per mia figlia che ieri ha fatto 14 anni, le faccio ascoltare questa canzone qua.
4: Un giorno

sentirai degli Stadio, una bellissima canzone di un padre ad una figlia. Sono le 11.40, c'ho ancora un bel po' di messaggi da mandare quando manca un'ora e venti circa alla fine di questa trasmissione di oggi. Vi ricordo sommessamente che oggi dovrebbe uscire la seconda parte della puntata di Torbido Podcast, penultima della prima stagione, con Dado di Giga Comics, e domani quindi sarà il giorno un po' dedicato al Torbido Podcast e anche quello della Fanta Intervista, di cui ancora non ho scelto il destinatario. Lo farò in nottata. Io mi sono trasferito nel frattempo a Marina di San Nicola dagli amici del Punta Rossa. Abbiamo fatto già un bel weekend, perché poi di solito lunedì rientro dal weekend e non vi ho raccontato nulla, ma insomma c'è stato il compleanno di mia figlia. Abbiamo fatto un bel pranzetto con la mamma per festeggiare il suo compleanno. Poi dopo lei è andata a questa sua festa fantastica. È successo qualcosa ieri, si sono autoinvitati due amichetti, sono fatto stop, ho pagato una cena per 15, invece era per 13. Tutta una serie di dinamiche un po' bislacche. C'è stato sabato l'aperitivo di inizio stagione al Punta Rossa lì a Marina di San Nicola, è stato il color. Ho visto anche una storia, tirarsi queste buste di colori lavabili,

0: Italia, Marse contro 11:45. Ce ne andiamo al break e torniamo con la seconda novità per la puntata di oggi e andiamo avanti ancora per un'oretta all'interno del contesto. Sei mai stato operato? Sì, una volta qui hai avuto paura. Rockstar.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Questo è
3: Marte Contro.
2: C'è vita sul pianeta torbido.
0: È vita sul pianeta torbido, è il momento della seconda novità per oggi, Flame Parade Need a Car.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Tanto Alessandro fa delle belle prove alcoliche, prove di imbragatura per la partenza di Misano venerdì. Oh, mi raccomando, imbragati bene. 11:49 del 30 giugno, Marte contro, siamo rientrati dal break, quindi piccolo recappetto: Radio Rock Italia sul sito radiorockitalia.it, sull'app Radio Rock per sentire sia noi che la sorella maggiore di là, l'FM 96.6 sul litorale e il DAB Plus nelle vostre macchine. Siamo all'interno del martedì, quindi è giorno del sondaggio, è uscito sabato, siete ricondizionati ancora tutti interi, cioè avete subito o no operazioni chirurgiche oppure delle fratture. Sentiamo chi c'è, vai!
1: A parte qualche intervento di manutenzione nei denti, per il resto, 52 anni originali. Certo, si sentono, cominciano a sentirsi, però vabbè, per ora tengo. Ciao Dario.
0: Ciao, sei ancora originale.
2: Ciao a tutti, sono Andrea, buonasera. Andrea. E purtroppo non sono originale perché mi sono rotto la clavicola un po' di tempo fa. E quindi i dottori mi hanno, rimesso a posto. Quindi purtroppo non sono originale.
0: Non sei originale come mamma t'ha fatto, però beh, la clavicola non te l'hanno sostituita, però ci avrai sicuramente qualche imperfezione, qualche callo osseo. A proposito di callo osseo, che

0: però le 11.53, andiamo avanti. Questo è un bel vocalone lungo, sentiamo.
1: Sì, un'operazione che 25 anni fa praticamente era ancora pionieristica, quella agli occhi, la miopia. E subito ho pensato, oddio, che ho fatto per la mia vanità, perché dovevo togliere gli occhiali.
0: Dovevi togliere gli occhiali per vanità, quindi hai fatto.
1: Questa operazione prevede l'applicazione di delle lentine terapeutiche per qualche giorno, una settimana circa.
0: Sì.
1: E io ho fatto entrambi gli occhi, di solito si fa un occhio per volta. E invece, siccome avevo fretta, lavoravo in televisione, avevo necessità di operare entrambi gli occhi. E quindi non ho visto nulla per un bel po'. Con questa lentina ho avuto dei problemoni, perché il motivo per cui mi operavo era che non potevo portare le lenti a contatto, e questa lentina terapeutica mi ha creato un'infezione pazzesca, quindi cortisone dopo l'operazione.
0: Io
1: mi sono sentita veramente di aver fatto una scelta, appunto, data dalla vanità, oltre che dalla praticità, ma in quel momento pensavo, come ho osato.
0: E la
1: nulla, dopo 15 giorni è stato tutto meraviglioso.
0: È tutto meraviglioso, adesso ci vedi, l'operazione agli occhi.

0: Dizen Circus, andrà tutto bene, ma sì, alla fine basta raccontarle le operazioni.
1: Marte, buonasera. Allora, nel mio caso mi sono rotta il quinto metatarso del piede sinistro.
0: Quinto,
1: e secondo me c'è stata una sorta di inverso, ovvero non mi sarei dovuta rompere niente per evitare di arrivare a questo livello. Tiè.
0: Oddio, sai che non l'ho capita? Cioè sei arrivata, ah, nel senso sei partita da là e quello ti ha causato qualcosa che poi sei diventata colì. Oddio, sai che no, ho capito, aspetta, lo riascolto, vai.
1: Marte, sì. Buonasera. Allora, nel mio caso mi sono rotta il quinto metatarso del piede sinistro e secondo me c'è stata una sorta di inverso, ovvero non mi sarei dovuta rompere niente evitare di arrivare a questo livello. Tiè.
0: Quindi sei arrivata ad un livello tiè perché ti sei operata al quinto metatarso del piede, non l'ho capito, scusa, però è colpa mia che chiedo messaggi un po' a tutti e poi dopo alla fine rimane in sospeso a volte quando non lo capisco, non so perché. Ivan, la risposta mia a questo vocale, cosa mi frega. So

0: Cosa mi frega, cosa mi frega? No, tutto rispetto per le operazioni di tutti, ci mancherebbe. Non me ne lamento, né delle mie né degli altri. Questa è un'altra piccola considerazione, che ognuno ha i problemi che ha. Magari il bambino ha il problema che gli è caduto il ciuccio, l'operaio c'ha il problema che viene sfruttato sul lavoro e non viene pagato, il ricco c'ha il problema che magari non gli hanno pulito bene lo yacht. Non bisogna mai denigrare i problemi degli altri, gli unici problemi risolvibili sono quelli d'amore e quelli accomunano tutti. Vai!
1: Ciao Marte contro Giovannetta da Roma.
0: Ciao Giovannetta!
1: Non sono mai stata operata.
0: Vai!
1: Fammi toccaferro. Maledetto.
0: Ah, ecco, dici che te l'ho tirata. Hai fatto da poco il compleanno. Tu sei Giovannetta di Roma. Sei quella dello sto arrivando che poi non arriva mai. Mi piace questo fatto che mi sono accaparrato le vostre ingiurie rispetto al fatto che vi sto augurando di operarvi o di fratturarvi. Ma non è proprio esattamente così, eh. Da te che ho detto ditemi se, e se avete avuto paura di qualche episodio relativo alle operazioni o alle fratture, se no fate gli scongiuri del caso. Ma non è che adesso vi sto augurando niente, cioè, è un gioco. Non è che se adesso io ho fatto questa trasmissione tutti coloro i quali e le quali non hanno subito operazioni gli succede qualcosa, oppure se vi dovesse succedere, poi alla fine non me la collate a me, io lo faccio così per intrattenervi un pochino. Comunque 3 minuti dopo le 12, vai.

0: Caso paradiso, divento deficiente quando indossi cose grandi, le calze che ti arrivano fino alle ginocchia, alle ginocchia. Allora andiamo avanti, questo pure è bello lungo, vediamo se riusciamo a sentirlo tutto, vai.
1: Beh, per fortuna a 51 anni soltanto due operazioni chirurgiche.
0: Buono.
1: Una nel 2007 in seguito a incidente col motorino.
0: Aie.
1: E una cicatrice sul viso che ancora mi porto con grande orgoglio, la chiamo la mia cica.
0: E
1: cica. Poi devo dire bellissimo è stato l'operazione alle emorroidi, che consiglio a tutti, soprattutto la colonoscopia è bellissima perché ti fanno questa specie di anestesia cosciente, fai un trip veramente che al confronto l'LSD non è niente e vedi l'interno del tuo intestino su un mega schermo. Fantastico. Operazione alle emorroidi con un metodo lungo, che non è tradizionale tagli e cuci, ma è una specie di trivella di quelle per fare la metropolitana. È una trivella che stacca pezzi, riattacca. Un macchinario fantastico.
0: Dai, che me lo compro.
1: Dopodiché il dottore mi ha detto che non potrò più avere rapporti anali, cosa che
0: passivi,
1: non ho mai avuto,
0: passivi.
1: Quindi mi si preclude questa possibilità. Però insomma, sono stato anche fortunato, solo due in 51 anni.

0: Eccoci, allora 12-13, un po' di numeri perché sennò sembra che parliamo a bambera solo di esperienze nostre. Invece Radio Rock Italia e Marte Contra, anche una radio di servizio. In Italia si eseguono circa 4 milioni di interventi chirurgici ogni anno. Questo include sia le procedure effettuate in regime di ricovero ospedaliero, sia gli interventi day hospital, day surgery. Per una valutazione trasparente degli esiti clinici, l'Agenzia Nazionale AGENAS garantisce il Programma Nazionale degli Esiti. Interventi chirurgici ospedaliari più frequenti. Allora, sono dati Eurostat. La chirurgia registra i volumi maggiori su alcune operazioni standard. Allora, chirurgia della cataratta, nessuno l'ha detto fino adesso, ma siamo abbastanza giovani, è uno degli interventi oculistici più eseguiti nel paese per la cura dell'opacizzazione del cristallino. Eccola qua, colonoscopia ed endoscopia rientrano nelle prime posizioni per le procedure diagnostiche e operative dell'apparato digerente. Taglio cesareo, l'abbiamo detto, questo pure l'abbiamo detto, sebbene in calo per promuovere il parto naturale, il tasso si mantiene sui volumi rilevanti in alcuni quadranti del paese. Poi c'è la chirurgia plastica ed estetica, ne parlo tra un pochino. Intanto Fabri Fibra e poi torniamo su questo argomento interessantissimo.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando.

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

0: Rock Spot.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Con Pantene, Love is in the Air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità Menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: State ascoltando
4: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
5: Eccolo qua, l'ultimo classico per oggi, 12 e 16, Eugenio Finardi, la bellissima canzone dei miei preferiti, La Radio.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Stiamo parlando di chirurgia qui su Marte Contro, adesso le statistiche. La chirurgia plastica ed estetica, qualcuno l'ha tirata in ballo nel corso della mattinata. L'Italia si conferma storicamente nella top 10 per numero di procedure estetiche. Allora, interventi più richiesti: mastoplastica additiva, la blefaroplastica, quella a cui si toglie la pelle dell'eccesso delle palpebre, a me piace tanto perché c'è gli occhi all'abba spenta, e la liposuzione, lo skin channel. I pazienti, la maggior parte, la percentuale maggiore coinvolge le donne, 85-86%. Poi una femminista direbbe: questo lo dice lunga sul concetto di estetica che viene attribuito alle donne nel giorno del nostro secolo, non dovrebbe va bene. Sebbene si registri una crescita costante sul target maschile, un uomo direbbe: certo, i ragazzi di oggi non stanno. Ma in realtà fatevi i cazzi vostri, se uno si può fare un intervento di plastica se lo facesse. Gli interventi maschili, ad esempio, riguardano l'addominoplastica, la rinoplastica, la blefaroplastica. Addominoplastica, aspetta, adesso faccio la ricerca. Dove fare l'addominoplastica? Se invece si interessa un ambito specifico, posso anche fornire altre informazioni. Questa è la mia amica ChatGPT, ma insomma, mi interessa relativamente. Comunque, fatevi le blefaroplastiche che volete, le addominoplastiche. Se uno sta bene con se stesso, facesse quello che vuole, siamo padroni del nostro corpo dall'aborto in su. Ho sentito un dissing su una puntata di Torbido di poco fa, che ancora non è andata in onda, perché è la seconda stagione, tra Sandro Canori e la mia Raffaella, sul fatto che Lilly Gruber si sia comunque blasteroflacciata la faccia. Ma ognuno è libero di fare quello che gli pare.

0: Le voci sono quelle vostre di marziane e marziani che partecipano al mio vocale. Abbiamo letto anche delle statistiche sulla chirurgia in genere, ma ancora un po' di vocali da mandare, quindi partiamo con questo, vai!
1: Buongiorno! Allora sì, sono ricondizionato, secondo me non mi hanno manco pagato troppo, perché essendo ricondizionato scarti di seconda mano, palesemente. Sì. Comunque il mio problema era che avevo una sola narice, a quanto pare, perché l'altra c'era un muro, mi avevano fatto con un muro che non doveva essere là, la planimetria non era previsto, ma a quanto pare ce l'hanno messo,
0: non era portante,
1: e quindi il mio setto nasale aveva detto che lavorava in minoranza, per cui a un certo punto mi sono fatto questa operazione dopo che tutta la vita ho pensato di avere un problema irrisolvibile, invece a quanto pare la magia della medicina moderna ha risolto il mio problema. Adesso respiro e posso tirare su, non è vero, non tiro su col naso niente, a parte fosse il muco d'inverno, per cui buon martedì
0: a te, il muco d'inverno. Bella, c'è anche la canzone di Fiorella Mannoia. Allora, l'operazione al naso tante, sia per estetica che per funzionalità, ne conosco tanti che si sono operati al naso. A volte succede anche per fratture, incidenti, capocciate, facendo sport, un bel destro, no? I famosi pugili che hanno il naso tocco, perché hanno preso tanti cazzotti. Però nascere con un deficit che uno scopre più avanti. Io ho un amico, per esempio, che ha scoperto di avere un rene solo, l'ha scoperto a 18 anni. E lo saluto calorosamente. Io ovviamente, quando mi sono operato di varicocele, lui aveva questo fastidio, fa l'ecografia per scoprire se anche lui avesse il varicocele, e il dottore gli ha detto: scusa, ma tu, questo fatto che c'hai un rene solo, e c'ho io, è tornato a casa urlando alla madre: mi hai fatto fare sport di lavoro.

0: Dio, la 12.31, quindi è il momento della doppietta delle 12.30, ma c'ho ancora un bel po' di messaggi, anche lunghetti, questo fatto delle cicatrici vi siete allungati, vai!
1: Bella Darione, bella Marte Contro, bella Radio Rock. Ne approfitto di questo argomento molto delicato e molto importante per dire che ho subito un sacco di operazioni, ma l'ultima. Mi è stato trovato un polipo all'intestino molto stronzo, che stava già mutando in stronzissimo, e se non l'avessi preso per tempo, tra 3 anni non avrei potuto raccontare le mie cazzate a Marte Contro. Perciò ragazzi, fate prevenzioni, ragazze, fate prevenzioni, controllatevi, perché la prevenzione ci salva il culo.
0: In questo
1: buon
0: caso,
1: tutti, buona estate e viva sempre la patacca.
0: Viva
1: che
0: la
1: viva patacca. La benedacca.
0: Sì, la prevenzione, cercare poi, non lo so, io sono di quelli che non porta la panda dal meccanico, perché tanto qualcosa da fare glielo trovano sicuro, per cui non lo so, ipocondria versus prevenzione è un discorso che potremmo affrontare forse domani nel mercoledì di Torbido, non lo so, ma intanto, siccome prima abbiamo parlato del Muco d'inverno, che sembra un film visto alla bianco e nero visto alla TV, eccolo qua, perché ce l'avevo in canna. Ma ci faccio la doppietta, Loredana Bertè con Il mare d'inverno, e subito dopo uno dei miei protetti, un giovanotto di belle speranze che si chiama Lupo, appunto con la sua cicatrici che parla appunto delle ferite, in questo caso d'amore o esistenziali, noi possiamo mutuarlo per le cicatrici delle operazioni d'inverno.

Maremmano è una razza di cani che viene dalla Maremma. Maremmano, mare d'inverno, dal muco d'inverno del vocale del ragazzo prima. Allora, bagniamoci tutti con questa cicatrice di lupo, andare a cercare diciamo la storia delle nostre operazioni. Le cicatrici sono un po' come i tatuaggi. Sentiamo cosa ne pensa Lupo, le 12:36 su Radio Rock Italia.

0: pezzo, Lupo, bello sto pezzo, ve lo state segnando?
1: Mi farà sentire vivo.
0: Mi fanno sentire vivo le cicatrici, 12 e 39, allora un paio di vocali, vai.
2: Ciao Marte. Ciao. Allora direi che i pezzi originali sono ancora quelli.
0: Ah,
2: i denti sono ancora i miei, il pisello è sempre il mio,
0: il
2: trapianto di capelli non me lo farò mai.
0: Ma no.
2: E mi sono fatto un paio di fratture in situazioni ad alto rischio, ovviamente.
0: Alto rischio,
2: ovvero mi sono rotto il dito indice della mano sinistra alla festa delle medie mi sono fratturato la spalla scivolando sull'acqua del bagnetto di mia figlia.
0: Bene, se fai sport estremi, festa delle medie e bagnetto.
3: Buongiorno.
0: Di mia figlia.
3: Molti anni fa mi sono operato per la miopia. E da allora, da lontano ci vedo benissimo. Ma due anni fa l'oculista mi ha detto: ormai sei vecchio, da vicino non ci vedi più bene e ti devi mettere occhiali. Benvenuto nel club. La buona notizia è che l'iscrizione al club di quelli che non ci vedono da vicino è gratuita.
0: Cioè,
3: e la cattiva notizia è che la visita sono 250 euro.
0: Ammazza, oh!
3: C2. Gemini mi aveva fatto la stessa diagnosi gratis. Porca puttana. Te devi mettere occhiali.
0: Ah, ti ha detto solo così. Gemini ti aveva solo detto: se c'è, mettete occhiali. Invece il medico, per farti questa diagnosi, così c'è pure il pezzo di carta, ha chiesto 250 euro, fa sicuramente più male di qualsiasi cicatrice. Abbiamo parlato prima di ipocondrie, ci arrivano i suggerimenti dalla regia di poter passare questo bel pezzo dove c'è un featuring di Rancore sull'opera già Magna e Omnia di Giancane, è stata anche colonna sonora, se non sbaglio, di Strappare lungo i bordi, non lo so, insomma, di una delle opere di Zero Calcare. Per cui Giancane e Rancore, ipocondria, vai.

0: Sì, Giancarlo, abbiamo parlato di ipocondria contrapposta a prevenzione, sono due cose diverse, però a volte coincidono, cioè io ho avuto dei trascorsi con una persona ipocondriaca e la sua prevenzione era praticamente settimanale su tutto, check-up continui, neanche fosse un aggiornamento di Apple, non lo so, io sono pure per la vita un po' primitiva, ma è una mia colpa, non fate ciò che dico, non fate ciò che faccio, quindi prevenzione, prevenzione, prevenzione, amiche marziane, amici marziani, la salute prima di tutto, questo è quello che dico, quello che faccio, non vado dal dottore manco se mi puntano la pistola e quando moro, moro. Cioè, questa è un po' la mia vision. Ok, break delle 12.45, torniamo con l'ultima novità per oggi, gli ultimi due vocaloni e i saluti.
1: Rockstar. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Questo è Arte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccola qua, l'ultima novità per oggi. Tagada! From demo to disco, from demo to disco. Ascoltiamocela insieme, l'ultima per oggi. Powered by Riccardo Magni.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: per oggi. E allora, gli ultimi due vocali, l'ultimo brano e poi i saluti di Marte Contro. Vai, operati e fratturati, operate e fratturati di tutto il mondo unito.
1: Ciao Marte, ciao, ciao Da. Bello, allora, ciao. Io sono ancora...
0: Ah, sei originale.
1: Sono ancora in tonso, con qualche acciacco perché inizio ad avere la mia età. Perciò io mi do una bella grattata.
0: Bravo,
1: e vi saluto.
0: Messaggio, ciao a tutti. Del scongiuri, ci sta. L'ultimo.
2: Ce la farò.
0: Vai.
2: Fa callo. Allora, per la puntata di oggi, sì, il restyling, ti direi due punti. Uno veloce.
0: Sì, vai.
2: In gola. Poiché noi probabilmente, essendo state figlie di Chernobyl, abbiamo avuto dei noduli, nel mio caso alla tiroide, quindi...
0: Sei ucraina?
2: Tolto, via. E l'altro invece un po' più elaborato, un punto, come dire, abbastanza sensibile.
0: Punto sensibile.
2: E dove ci sono stati, sì, diverse capatine, mettiamola così, un po' di taglio e cucito, un po' di origami, e poi alla fine si è deciso di ristrutturare.
0: Sì.
2: E questo dove?
0: Dove?
2: Altro punto molto sensibile.
0: Molto sensibile.
2: Alla camera oscura.
0: La camera oscura, che modo delicato. Va bene, cara allegria di Giulia May col featuring di Mille, l'ultima canzone di oggi, Predalla, chiaramente Predalla. Le operazioni le avete dichiarate più o meno tutte. Brave.
3: Abbassa la musica, che c'ho mal di testa. Credevo davvero che fosse abbastanza, e invece non basta. Credevo di essere il contenuto, e sono la busta. Pensavo di essere la principessa, e sono la bestia. La gente mi dice che sono cambiata, ma sono la stessa. Cretina che piange sul latte sputato, e dopo lo versa. Avevo una foto di te nella tasca, ma forse l'ho persa. C'era

facciamo per esempio. Io non so fare nemmeno la O con il bicchiere, però ho imparato ad aspettarti prima di partire. Tu sei il mio amore, io ti dedico questa canzone.

0: Cara allegria, Giulia mia, siamo arrivati alla fine, notaio.
1: Ciao Dario, scusami ma non ho ben intuito cosa sia la camera oscura. Ho paura fosse il buco del culo.
0: No, credo stesse parlando dell'altro buco, diciamo del tutto quello che c'è dietro, l'utero, non, cioè non lo so. Però insomma, oddio, non lo so, non, adesso se sei ancora all'ascolto 3791-600-190 lo diciamo domani. Allora, siamo arrivati alla fine per oggi di Marte Contro, grazie al notaio, grazie a tutte le marziane e a tutti i marziani che hanno condiviso la loro esperienza, grazie a Vincenzo Pigliavoco che è già qui, grazie per avermi sostituito ieri. Mercoledì, domani cronache dal pianeta torbido e fanta intervista, non so ancora chi. Per il resto, escusatio non petita, accusatio manifesta, scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, altrimenti sarebbero degli audiolibri. Chi si fa i cazzi propri campa 100 anni e soprattutto non va collate, perché poi alla fine bisogna vivere sereni, quindi non ce la prendiamo per cose che non hanno soluzione, non hanno spiegazioni, va bene? Allora, sigla finale, Lucio Dalla con Canzone e poi la linea Vincenzo Pigliapoco con lo suo Troppo Italiano. Grazie a tutte, grazie a tutti, arrivederci a domani da Dario, Marte Contro.
2: Avete ascoltato? Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: troppo italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
2: 13.01 martedì 30 giugno inizia in questo momento Troppo Italiano con Vincenzo Pigliapoco in regia. Allora mando un grande abbraccio a Dario Cecchettani che vi ha tenuto compagnia dalle 10 alle 13 con Marte Contro. Prendiamo la nostra navicella spaziale, torniamo dal pianeta torbido qui sulla Terra con Troppo Italiano dalle 13 fino alle 15, partendo sempre dalla solita canzone scelta dal nostro Dario, Leuca Pappagalli.

pappagalli, lo sappiamo tutti che a Roma è pieno di pappagalli, soprattutto in questo periodo. Allora vi ricordo subito tutti i nostri contatti, partendo dal numero 3791 600 190 su WhatsApp per messaggi e note audio. Potete ascoltarci in tantissimi modi, partendo dallo streaming su RadioRockItalia.it o altrimenti dall'applicazione gratuita di Radio Rock Italia, sia per iOS che per Android. Potete ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96,6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale.

0: sicuro ti piace.
1: Le vibrazioni, pensami così, un classico dopo l'altro. E allora non fermiamoci, procediamo sempre su questa linea, soprattutto dato il fatto che stiamo per arrivare al break delle 13:15, al quale seguirà ovviamente un quarto classico. Adesso Rino Gaetano.

0: Rock Sport.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: State ascoltando
5: Troppo Italiano.
4: Volevo nascere in Perù.
6: A cosa ci serve dei Fast Animals and Slow Kids? È il classico delle 13 e 16 su Radio Rock Italia.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

classico dei Fast Animals and Slow Kids per gli amici, ovviamente Fask. Questa qui era A Cosa Ci Serve, direttamente dall'album Ibris, uscito nel 2012. Un album con una copertina strabiliante, una formica che va a fuoco, con una città sul retro alquanto enigmatica, ma come tutte le copertine dei Fask, bella ed enigmatica. Ora i Tre Allegri Ragazzi Morti, con anche un accenno di giovanotti in questa grande città.

questa grande città. E allora andiamo un attimo all'almanacco di oggi, perché nel 1957 nasceva un'istituzione della musica italiana, ossia Silvio Capeccia a Milano, il famosissimo tastierista dei Decibel. Ovviamente i Decibel sono conosciuti come la band punk o new wave di Enrico Ruggeri, però appunto in questa band oltre ad Enrico Ruggeri c'erano e ci sono altre persone, ossia Silvio Capeccia e Fulvio Muzio, amici di liceo al Perché, penso di averlo pronunciato bene, di Milano. Quindi hanno iniziato con il punk, sono passati alla new wave e continuano a fare musica anche molto recentemente, come questa Lettera dal Duca.

allora tanti auguri Silvio Capeccia, tastierista anche in questa bellissima canzone dei Decibel, Lettera al Duca. Però se parliamo di istituzioni, nella musica italiana non possiamo non citare anche Negrita e la loro Cambio.

Continua a cantare cambio, cambio, cambio. Io vi devo ricordare una cosa bellissima. Domenica 5 luglio il Febbre Rock Fest accende l'estate di Testaccio Estate a Roma con un'edizione dalle 1000 sfumature. Start alle 19.30, un vero arcobaleno musicale. Free entry dove le onde dell'alternative, dell'indie e del rock più trasversale si incontrano sullo stesso palco. Dai Jennifer in Paradise a Eleuca, da Wepro alle cose importanti, fino alla festa finale tutta romana con i The Piscellis. In scaletta anche un guest ancora da svelare, selezionato da Raccoon Music e il DJ set di Jumpy Jumpy. A colorare la serata anche gli ospiti Talk, Alessandro Tirocchi, Paolonia Zumo, Elisabetta Fabretti e tante altre voci del mondo musicale e artistico italiano. Febbre Rock Fest, domenica 5 luglio a Testaccio Estate, Roma, ingresso gratuito. Musica, food, drink, merch e tanto tanto rock. Siamo onde dello stesso rumore.

i Supermani, lui abitava all'Eur, credo, penso, sono quasi sicuro. Il sodalizio con Pasquale Panella è stato ovviamente uno dei più visionari nella musica italiana anni 70 e 80, e non è un segreto che Lucio Battisti amasse molto la musica di Enzo Carella, tant'è che, come sappiamo tutti, dopo quest'album che stiamo per ascoltare, ha stretto le mani con Mogol e ha deciso di rubare il caro Panella a Enzo Carella, dando vita ad alcuni degli album più strani, particolari e divisivi della storia di Lucio Battisti, gli album bianchi con Pasquale Panella. Questi suoi versi molto ermetici hanno diviso molto le opinioni, però sicuramente quest'ultimo album con Mogol, uno dei migliori della storia, Il Monolocale.

La playlist di questo martedì 30 giugno è praticamente per i primi 40 minuti composta solo di classici, ma fa piacere così, fa piacere così. Nella seconda ora cercheremo di alternare un po' classici, novità. Ovviamente sta per arrivare fra pochissimo una novità vera e propria programmata dal palinsesto di Radio Rock Italia, però prima gli After Hours e la loro canzone popolare.

0: Jerry Calà per Seat, prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Questo è
4: Troppo Italiano.
3: Volevo nascere in Perù.
5: 13.47 di nuovo in diretta con Troppo Italiano. La novità se la prendono i Bobby Joe Long's Friendship Party con la loro nuova Poltergeist.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
6: Oh, ce l'avevo sto pollo, no? Dai, eh! Di recente ho

Christ, nuovo singolo che anticipa i progetti futuri della band. Sound e testo restano estremamente fedeli allo stile che ha da sempre contraddistinto il progetto, guidato dal frontman Harry Bowers, nome d'arte che è un omaggio letterario, sarebbe il nome del bullo psicopatico antagonista dei ragazzini nel celebre romanzo It di Stephen King. E allora io veramente non sono nella pelle, non vedo l'ora di ascoltare i nuovi progetti di questa band che ho visto anche live, sono veramente straordinari, per non parlare della presenza dello stesso Harry Bowers.

Bobby Joe Long's Friendship Party, veramente una bellissima novità. Ma come un po' tutte quelle in programma, ne abbiamo tantissime ogni settimana, selezionate ovviamente dal nostro staff, 5 nuove ogni settimana, e ce ne sono alcune veramente veramente strabilianti che ci portiamo anche indietro da un po', perché è giusto così. Vedremo quanto rimarrà anche questa di Bobby Joe Long's Friendship Party, ma so per certo che voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Rock Italia siete spesso e volentieri fan della band, piacciono molto, raccolgono molti consensi soprattutto a Roma, anche perché della cittadinanza romana ne fanno un tratto distintivo veramente importante.

dei Baustel. Questa è la canzone, ma anche l'album con la quale si sono fatti conoscere da tutto il mondo. Adesso passiamo di nuovo al nostro cantautorato, direttamente dall'Abruzzo, quindi da Teramo, Ivan Graziani, Mona Lisa.

ovviamente il grande Ivan Graziani alle 14.03 qui su Radio Rock Italia, la sua Mona Lisa. Io vi ricordo il numero al quale scrivere messaggi o note audio su WhatsApp per intervenire in diretta: 3791 600 190. Potete ascoltarci in vari modi, partendo dal sito radiorockitalia.it, ma anche l'applicazione gratuita di Radio Rock Italia, sia per iOS che per Android, in DA Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale.

Cesare Cremonini, marmellata a 25. Ovviamente non c'è neanche bisogno di dirvelo, perché per quanto possiamo dire che non ci piace Cremonini, questa canzone è rimasta impressa a tutti noi. Ma cambiamo immaginario, cambiamo mondo, cambiamo sonorità, perché arrivano i Pancreas, Voglio amarmi.

stiamo per arrivare al break delle 14:15. Lo facciamo con un'altra band leggendaria. Se prima i Pancreas, adesso i Litfiba, con questa intro che mi ricorda Zucchero. Non mi ricordo quale canzone, però.

0: Rock Sport.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19€. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
4: Ah, ma quindi non è un'operazione?
3: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: State ascoltando
8: Troppo Italiano.
7: Volevo nascere in Perù.
9: Il classico delle 14:16 è di Elisa, Even Out of Hell.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Su Radio Rock Italia state ascoltando Troppo Italiano con Vincenzo Pigliapoco in regia. Quest'oggi dopo di me arriverà Silvia Ustini con il suo Chaos Control dalle 15 fino alle 17, poi Emanuele Guzzardi con la sua Rochipirina 500 dalle 17 alle 20, infine per concludere il palinsesto del martedì Federico Corsi con Fuori Comfort fino alle 22.

Bronzi Fuori, un'altra di quelle band che è uscita da X Factor. Questa non si direbbe mai, non si direbbe mai, a meno che qualcuno non ve lo dovesse dire. Uno stile veramente particolare che si ispira al jazz d'ensemble, con tutti questi fiati e questa voce così rauca e potente. Adesso L'Amante, Come Volevi Essere.

0: essere 14:28 qui su Radio Rock Italia e c'è sempre spazio per un po' di Alberto Fortis, soprattutto quando la canzone è Milano e Vincenzo.
1: Milano, sono tutto tuo, Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Una canzone non particolarmente lusinghiera per tutti i Vincenzo del mondo e anche per me, però il proprietario del negozio di musica dove vado spesso mi saluta proprio così, dicendo: Vincenzo, sei troppo stupido per vivere. E quando ho un'opinione particolarmente stupida che a lui non piace, mi dice: Vincenzo, io ti ammazzerò perché sei troppo ladro per vivere. E allora io vi devo ricordare una cosa bellissima: domenica 5 luglio torna il Febbra Rock Fest a Testaccio Estate, Roma. Start alle 19.30, live, talk e DJ set con free entry, i De Piscellis, We Pro, le cose importanti, Leuca, Jennifer in Paradise, un guest by Raccoon Music ancora da svelare e DJ set di Jumpy Jumpy. Siamo onde dello stesso rumore, allora perché non ascoltare direttamente una preview, una doppietta veloce veloce? I Leuca li abbiamo già ascoltati precedentemente, quindi adesso Jennifer in Paradise con Fuxia e subito dopo We Pro con Ti ho detto ti amo, ma non lo pensavo.

I Jennifer in Paradise con Fucsia li troverete al Febbra Rock Fest a Testaccio Estate Roma il domenica 5 luglio, e insieme a loro troveremo anche WePro, e adesso lo ascoltiamo con Ti ho detto ti amo, ma non lo pensavo.

0: Ti ho detto ti amo, ma non lo pensavo. Webro lo troverete domenica 5 luglio al Febbre Rock Fest. A testacce state, mi raccomando, esseteci tutti. Adesso gli Skiantos e la loro Gelati.
1: La mia vita.

Partono gli Schiantos con Gelati e noi ci dirigiamo verso il break delle 14:45. Lo facciamo con un'altra band leggendaria, tanti classici in questo martedì 30 giugno. Sono i Marlene Kunz, ineluttabile.

0: Rock Sport.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Questo è
7: Troppo Italiano.
6: Volevo nascere in Perù.
8: Eccola qua la novità, 14:47 è Danno con Fumo di China.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Per la colonna sonora del documentario Generazione Fumetto è stato ora reso disponibile insieme alle altre 6 bonus track del disco nella versione H Danno Deluxe, pubblicata su tutte le piattaforme.

Leone, fra pochissimo arriverà la cara Silvia Austini, penso intanto si faccia un caffè e si rilassi. Fra 5 minuti è il suo turno, intanto noi proseguiamo con i Prozac più. Ehi, dottore.

0: con i Prozac più chiudiamo Troppo Italiano anche questa settimana. Ci risentiamo direttamente lunedì prossimo dalle 13 alle 15, sempre qui su Radio Rock Italia, sempre con Troppo Italiano. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato
2: Troppo Italiano.
1: Volevo nascere in Perù.

0: House Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
1: E ben ritrovati su Radio Rock Italia. Questo è Chaos Control. Io sono sempre Silvia Austini a tenervi compagnia fino alle ore 17. Intanto ringrazio Vincenzo Pigliapoco che vi ha tenuto compagnia nell'ora di pranzo, ma anche ringrazio i colleghi che lo hanno preceduto, quindi anche Marco Bosco e Dario Cecchettani. Che bello, che bello, che bello essere ritornata qua. E quindi ringrazio anche quei due, tre o quattro, quanti erano, non mi ricordo, di compagni e di colleghi della Radio del Rock Italiano che hanno sostituito me stessa egregiamente all'interno del mondo del Chaos Control. E proprio per questo motivo adesso iniziamo nel miglior modo possibile con il disco To Disco.

Disco to Disco, iniziato proprio con il Lieto Oasis Orchestra. Vi ricordo anche dove potete ascoltare, direttamente scaricando l'applicazione iOS Android di Radio Rock Italia, streaming da Plus su Roma e Provincia 96.6 in FM, quindi non avete scampo, come non avete scampo anche per finire, anzi non smettere proprio di ascoltare questo saltellare.

Backstage direttamente su Radio Rock Italia. E intanto vi ricordo sempre i contatti, quindi 3791 600 190 per interagire con me. Quindi mi raccomando, rimaniamo qua. Ti sento, De Mattia Bazzar, direttamente qui su Chaos Control. Parola.

0: voce di Antonella Ruggiero. Quindi questo saltellare di palo in frasca, che volgarmente detto si chiama anche, se mai proprio ci ricordiamo di chiamarlo così, disc to disc o disco to disco, mettetela come vi pare, ecco. Intanto vi ricordo che vi ringrazio a tutti quanti che mi state scrivendo al 3791 e sentiamoci lui, dai.
1: Morirò, sono vivo, respiro ciò che so. Di sicuro non sappiamo bene come. C'è un bastone, tu c'hai un buco da tappare. Sono stanco, vado a letto, dormirò. Poi mi sveglierò affamato, mangerò. Perché nulla in più bene si può sapere. C'è un bastone, tu c'hai un buco da tappare.

Ho mangiato, digerito, caccherò. Ho pisciato, scorreggiato, puzzerò. Son bisogni della vita ed è normale. C'ho un bastone, tu c'hai un buco da tappare. Non mi piaci, tu mi puzzi, me ne vo. Non capisco a cosa alludi, non lo so. Di sicuro non c'è niente più da dire. C'hai un bastone ma al mio culo te lo do. C'hai un bastone ma al mio culo te lo do. C'hai un bastone ma al mio culo.

0: Sport.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99€.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: State ascoltando
4: Chaos Control,
3: quando un imprevisto ti salva la vita.
5: E adesso è arrivato il momento del nostro primo disco classico, che guardate un po', chi va a chiamare loro, i Planet Funk, con Who Said?
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

siamo felici e scoppiettanti insieme a canticchiare nel mondo di Chaos Control Radio Rock Italia. Io sono sempre Silvia Ostini a tenervi compagnia. A parte il fatto che già alcuni di voi mi state scrivendo al 3791 600 190 come ormai Roberta insieme al bimbo Ale sono tra i primissimi a scrivere, mi salutano, mi dicono bentornata, ben ritrovata, come stai, come non stai, come sto, croccante fuori e libera dentro, forse non lo so, definiamoci così. E invece intanto saluto anche Francesco e Ilaria che mi mandano cuoricini, e meno male che sono qua anche in vostra compagnia e voi siete in compagnia mia, ci facciamo compagnia a vicenda, ecco, mettiamola così. E invece chi mi scrive, già mi mandate delle notizie sul concerto di Caparezza, se sono andata in vari concerti, no, io in questi giorni mi state chiedendo dove sono stata, ho fatto cose di cui neanche mi ricordo, però comunque ritornando a noi e visto che lo abbiamo citato, perché non ascoltarlo? Già dall'intro lo riconoscete, no? Mi sembra giusto. Ascoltiamoci lui, Caparezza con Price on Earth.

mi state anche dicendo al 3791 600 190, ma il 26 giugno tu dov'eri a sentire quale delle tue persone preferite? Quindi Emily Armstrong insieme a i Linkin Park o Caparezza? Stavo da nessuna delle due parti. Volevo stare lì dall'una e dall'altra parte, ma no, mi sono detta: ma perché non andiamo a teatro a vederci uno spettacolo che forse è meglio, anziché scegliere tra chi dei due preferisco? E invece voi che c'eravate mi state anche mandando foto e video del concerto, quindi a parte tutta la scenografia di Caparezza, che è una delle migliori in assoluto, mi è piaciuto vedere anche, non riesco a capire questa sceneggiatura con questo mostriciattolo al centro. Quindi ditemi voi adesso chi è, chi non è, che canzone è, perché mi mandate foto senza una didascalia o un qualcosa. Io non mi trovo all'interno del vostro telefono e non mi trovavo ieri, l'altro venerdì scorso, dai. E niente, adesso oggi iniziamo così, un po' messi male, cerchiamo un po' di rimettere ordine all'interno di questo caos che non ci piace.

0: sono gli Algot con Marforama, un gruppo romano che si è formato nell'estate del 2018. E molti di voi mi state anche dicendo che nel modo di suonare la batteria di Thomas, praticamente il suo modo di suonare vi ricorda una canzone che abbiamo già sentito tante altre volte. Sì, esattamente il modo di suonare della la batteria in maniera molto più sincopata in questo caso ricorda veramente tanto i Malclango, perché è proprio quella tipologia di genere musicale. Però comunque sì, loro sono una band romana, e rispondendo anche a voi, intanto andiamo direttamente a sentirci qualcosa di stupendo di Mille.
1: Trovami le parole giuste, così scriverò per te

informazione di servizio, domenica 5 luglio torna al il Febbra Rock Fest. Accende l'estate proprio del testaccio Estate a Roma, con un'edizione dalle mille sfumature. L'apertura dei cancelli è per tutti quanti a partire dalle ore 19:30 e ci sarà quindi un arcobaleno musicale, free entry, molta musica, tra cui anche Jennifer in Paradise, Leuca, Webro, Le Cose Importanti e anche i De Piscellis. Successivamente poi ci sarà una serata DJ set con le mani saranno sul mixer di Gian Piero Giuli e molti altri ospiti, il nostro grande capo Alessandro Tirocchi, Paolo Aniazzumo, Elisabetta Fabretti e le voci nostre di Radio Rock Italia saremo anche sul palco. Quindi mi raccomando, vedete di esserci, perché se no questo giro veniamo letteralmente a cercare per Roma. Vi ricordo intanto il giorno, domenica 5 luglio, direttamente al testaccio Estate, il Febbra Rock Fest. Mi raccomando, eh?

0: tornare indietro.
1: E quindi no, non possiamo più tornare indietro, perché mi stavo proprio letteralmente perdendo a cercare il proverbio del pomeriggio, anzi della giornata di oggi, e vediamo un po' qua va di che cosa dice. Anzi, è così vero, veritiero, dice tante cose importanti. È veramente, diciamo, questo proverbio praticamente la tocca piano, come in molte cose. Però come al solito la dobbiamo lanciare nel miglior modo possibile, no? Quindi con la nostra sigla, le nostre cose tanto carine. Intanto ci ascoltiamo i Lacuna Coil e poi torniamo insieme.

diciamo che questa, la canzone dei Lacuna Coil con I Wish You Were Dead, diciamo che ci sta piacendo tanto, anzi oggi la vorrei proprio dedicare, anzi magari solo oggi, a molte persone che ultimamente proprio, e vedo che con voi ascoltatori e ascoltatrici c'è molta collaborazione, perché c'è chi mi scrive io vorrei dedicarla al mio ex, oppure c'è chi vuole dedicarla alle persone che ultimamente non si sopportano veramente tanto, e io mi collego anche a te Francesca, che mi stai dicendo la stessa identica cosa che praticamente la dicevo anche io, che la stiamo dedicando un po' a tutti quanti. Ma quindi adesso facciamo una cosina carina, cerchiamo di sentire intanto la sigla del del proverbio del giorno, che effettivamente non ve la ripropongo da veramente tanto tempo, vediamo se riusciamo. Ok, questa è la sigla, ormai la conoscete tutti quanti, e dovete muovere sempre le braccia in questo modo, le gambe in questo modo, ed ancheggiare in quest'altro. E tra poco entriamo nel mondo di Lu Colombo, sempre con questo ritmo e con questo smolleggiamento. Andiamo direttamente da Lu Colombo con Maracaibo.

0: Rock Sport. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Questo è
3: Chaos Control. Quando un imprevisto ti salva la vita. E con questi 3 rintocchi è arrivato il momento della nostra prima novità insieme. Loro sono i Bird con Più in alto.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Lei è Bert, con più un altro, lo pseudonimo di Alice Bisi. È una cantautrice e produttrice toscana, classe 1996, originaria di Firenze, ma lavora e vive anche a Brooklyn, New York. Lo scorso 24 aprile è uscito il suo disco intitolato Senza Fiato, e quindi che questo proprio definisce l'inizio, anzi, della sua periodo di carriera, quindi. E da qui, proprio con queste sonorità, andiamo a sentirci invece la Comfort Zone di Michela Baselice.

0: Sai invece chi mi manda il a parte i suoi di giri dicendomi: allora, ci vuoi far sapere questo proverbio perché l'hai buttata un po' in caciara? No, non la sto buttando in caciara, non è colpa mia se ho delle cose da fare mentre mi trovo qui davanti a una macchina a premere tasti e ricordarmi pure di parlare tra le tante cose che dovrei fare. E quindi, visto che tanto tanto volete sapere proprio quale sia il proverbio del giorno, diciamo che potrei dirvelo, però intanto facciamo una cosa: cercatelo voi il proverbio del giorno e poi vediamo se voi ci siete riusciti, anzi siete proprio riusciti a trovarlo.
1: Io che ti seguo sin da quando sei nato, tenevi un uomo ed una donna per mano. La prima volta che attraversato le strisce pedonali quasi mi risucchiavano. Ma da quant'è che tu mi hai dato per scontato, con il labiale che ti segue il tettato, su geroglifici di buio come uno schiavo, tra scale mobili che a volte mi risucchiavano. La tua ombra, sono io la tua ombra, faccio surf seguendo la tua onda. Quando c'era il nuvolato che mi nascondo, ma diventerò un gigante ad ogni tramonto. Ed ogni volta che ti fanno una foto, ricorda bene che c'è sempre qualcosa che mi confonde. Quando spegni la luce di notte, che mi stacco da te, che mi stacco da te, e faccio il giro del mondo in questo mare di ombre.

alla fine tu l'hai fatta di strada, ma la tua vita ancora disordinata. Mi sento come dire un po' frastornato, quando correvi quei tombini mi risucchiavano. Le prime volte che hai fatto l'MC ti vestivi meno nero di così, non mettevi quel cappuccio così convinto di essere come la tua ombra. Ma stai zitto che scrivi male, non mi piace come mi hai descritto. Io vedo che la mia presenza non ti consola, io disegno male ma ti piace come ti ho dipinto. Perché se vedo me e dopo vedo te, vedo una cosa sola.

0: Trans.
1: Ritorniamo insieme e diciamo, io dimentico pure di fare le cose, bellissimo, cose da non dire in diretta. E quindi ritorniamo al senso proprio del proverbio, che proprio non vi ho detto, ma già Roberta insieme al bimbo Ale, ormai loro ci sono arrivati perché conoscono un po' i trucchi del mestiere, mettiamola pure così. Vorrei pure chiederle a lei, anzi a tutti quanti voi, ma quanto fa caldo, soprattutto te che vivi in quel di Ferrara e che hai avuto la bellissima occasione di ospitarmi a casa tua per andare a vedere un concerto di un gruppo che a te piaceva tanto e che io ok. E quindi ritorniamo intanto al senso del proverbio. Dice proprio questo, che di tutte le 36 alternative scappare è la cosa migliore. E dopo questo possiamo scappare direttamente a casa di Cosmo con la sua l'ultima festa e poi ritorniamo sempre saltellanti all'interno del mondo di Chaos Control.

E ritorniamo direttamente nel mondo di Chaos Control insieme fino alle ore 17. Questa prima ora è stata un po' complicata, lo devo ammettere, perché comunque per chi si è persi, per chi ha seguito tutto il Chaos Control di questi martedì del mese di giugno, sono stati martedì dove più che altro avete sentito più i miei sostituti che me stessa, però in compenso avete sentito me in altre fasce orarie, quindi è tutto un dai a ridere, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, un po' per rientrare anche toccando il tema del, cioè il, non il tema, proprio il proverbio del giorno che dice che di tutte le 36 alternative quella migliore è scappare, appunto. Quindi però io non sono scappata, come anche la persona Sofia Baldonini, che ci sostituiamo a vicenda, c'è questo rimpallo. Invece il proverbio dice direttamente questo, che ci mette in guardia nel voler forzatamente cercare nuove soluzioni in un qualcosa che facciamo nella vita, e siamo delle volte anche in possesso di risposte, e quella più efficace delle volte è il fuggire. Io sono un po' contraria a questo fuggire, perché va bene davanti a situazioni che possono essere scomode, però affrontarle qualche volta è meglio. Non lo so, sentiamo intanto quello che dice Cesare Cremonini e poi ritorniamo tra poco.

3899 600 190, dice: ok, perfetto, lei ormai mi conosce tra le ascoltatrici, dice: se Silvia inizia a mettere canzoni di questo tipo su Radio Rock Italia nel mondo di Chaos Control, vuol dire che le è successo qualcosa a livello sentimentale. No Martina, non è vero, cioè siete solamente dei fedeli ascoltatori che ormai mi conoscete. Quando metto quella canzone ormai capite dove vado a parare. Cioè, non lo so, la prossima volta facciamo una cosa: venite qui e facciamo un programma tutti insieme, soprattutto perché mi piace, come si dice, aver creato un po' questo ambiente di, boh, di malinconia. Non lo so, questo ambiente è strano. Intanto invece lei è Gabriella Martinelli con La donna di nessuno.

0: dura.
1: E invece ritorniamo sempre nel mondo di Chaos Control, che oggi è un po' strano, ecco. Oggi non ci piace tanto stare qui in mezzo al traffico, come mi stanno scrivendo al 3791 600 190. Anzi, ho molta empatia nei tuoi confronti, Francesca, perché mi dici: io ti sto ascoltando da Ostia, sono felicemente contenta di venirti ad ascoltare in diretta, ma mi trovo in mezzo al traffico di Ostia. Che cosa sarà mai successo oggi a Ostia di così, non so, grande da bloccarla, al punto di stare in macchina a morire di caldo perché non hai il condizionatore. Ti capisco alla perfezione, perché il mio condizionatore ora è diventato un ventaglio, quindi diciamo che ti capisco benissimo. Invece adesso andiamo direttamente a casa di Maria Antonietta con Quanto è ribello.

0: Call me back, love ya.
1: Rock Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
3: State ascoltando
4: Chaos Control.
3: Quando un imprevisto ti salva la vita.
5: E adesso è arrivato il momento del nostro secondo disco classico insieme. Ed è arrivato il momento di loro, Piotta, insieme al Muro del Canto.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: grande come la bellezza. Una madre premurosa che te mena e te accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito. Vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata. Occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'hai intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo. Il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhio, vedi Roma. E chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto. E non se ne va più a na. Non se ne va più a na. Non se ne va più a na.
1: Domenica 5 luglio torna il Febbra Rock Fest a Testaccio Estate Roma. Inizio della serata, a partire dalle ore 19.30, ci saranno live, talk, DJ set e free entry. Suoneranno sul palco i De Fiscellis, Webro, Le Cose Importanti, Leuca, Jennifer in Paradise e Le Guest by Raccoon Music. E poi, proprio a svoltare anche la serata, il DJ set di Jumpy Jumpy. Mi raccomando, domenica 5 luglio, poi oltre a sentire loro ci siamo anche noi speaker di Radio Rock Italia e anche la partecipazione di Alessandro Tirocchi, Paolo Gnazzumo ed Elisabetta Fabretti. Mi raccomando. E quindi adesso ci sentiamo Webro con il suo Blu Cristallo.

E da Webro invece, tra qualche secondo, andiamo a casa dei Jennifer in Paradise con il loro blu violento.

sono i Jennifer in Paradise con Blu Violento e tra poco andiamo a sentire proprio quello che manca. Anzi, ci sono proprio delle cose importanti da ascoltare in questa canzone, mi sa, eh?

manca quello che manca delle cose importanti. Adesso andiamo direttamente nel mondo del dolore e del rimpianto di una relazione finita e anche il peso delle parole non dette. Loro sono i Velvet con Dovevo dirti molte cose.

0: Ora, adesso, dopo che stiamo facendo questo viaggio un po' all'indietro sui sentimenti, perché siamo partiti da, devo dire, quello che manca, devo dirti molte cose, e adesso, quindi, rimanendo sempre su questa linea, adesso iniziamo proprio a parlare un po' di quando ti trovi in mezzo alla macchina, in mezzo al traffico, e dove c'è gente che piange un po' dovunque. E questa è un po' la canzone di Alice Caronna.
1: Le macchine, il traffico,

0: io che piango ai semafori.
1: E adesso vediamo un po', dopo che ci sono state le macchine, il traffico, la gente che piange ai semafori, vediamo un attimo se riuscirà mai ad esplodere questa città. Magari potesse esplodere questa città, ma non nel senso letterario, che qua andiamo a parlare solamente di sentimenti, emotività, cose che ci scombussolano un po' la pancia. Loro sono la Scala, Shep.

3899 600 190 mi dice Silvia, ma che ti è preso oggi? Non lo so che mi è preso. Ma non riusciremo mai ad ascoltare oggi la canzone della zebra, come ha detto il tuo bimbo, perché in questo momento non lo so, mo vedo se riesco. Qui non posso esaudire le vostre, solamente le vostre richieste musicali, ma a parte gli scherzi, adesso un po' rallegriamo un po' l'atmosfera, perché abbiamo già pianto per i buoni 20 minuti, mezz'oretta, perché tanto lo sapete, ormai nel mondo del Chaos Control è questo, no? Che ci sta il momento in cui sì, canzoni belle, felici, saltellanti, poi c'è quella mezz'oretta dove si fanno cose, come un po' dicono loro,

0: Rock Sport.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Questo è
7: Chaos Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
8: E questo non è un imprevisto, con i tre rintocchi che definiscono che cosa, che è arrivato il momento della nostra seconda e ultima novità.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Marco Fracasia con una spiegazione assurda, direttamente dall'album 4321 Egahertz, titolo che si ispira al romanzo di Paul Auster e si associa quindi anche alle frequenze radiofoniche, quindi tutto questo giro anche che, di suoni che confondono, anzi che fondono elementi di synth, dream pop, incastri, chitarre e molto altro. E quindi, visto che stavamo anche esaudendo il desiderio di Roberta insieme al suo bimbo Ale, perché non sentircela adesso la canzone?

0: zebra.
1: Ivan Cattaneo dice che la zebra sculettando se ne va, e come io tra pochi minuti me ne vado via sculettando e saltellando, perché faccio entrare in studio la Rocchi Pierina 500, che è ritornato dopo almeno 700 anni, dopo anche la mia sparizione. Quindi qua c'è una battaglia tra chi è sparito per più di tempo. E quindi Lele Guzzardi vi terrà compagnia dalle ore 17 fino alle ore 20 con la sua Rocchi Pierina 500. Poi a seguire vi porterà fuori comfort Federico Corsi, per poi buttarvi tra le brande. E direttamente domani mattina dalle ore 7 fino alle ore 10 Marco Bosco vi tirerà giù, e poi tutto il giro ricomincia da capo. Quindi Dario Cecchettani, quelli del Febbra, Federico Clemente e di nuovo Lele Guzzardi. Intanto io vi ricordo sempre quello che dovreste, cioè dovete proprio fare il domenica 5, andare al Testaccio Estate, perché ci saremo noi speaker di Radio Rock Italia a premiare i gruppi che vi ho detto già prima. Quindi mi raccomando, vedete di esserci, perché noi sappiamo, vi riconosciamo, e poi vi mandiamo della brutta musica per dispetto, eh? Noi siamo cattivi, lo sapete già.

0: con l'outro, secondo me, anzi la canzone più bella in assoluto dei Meganoidi, vi saluto ufficialmente. Chaos Control chiude i battenti per il giorno di oggi e per fortuna chiude anche questo mese tanto odiato da me e da molti altri. Io sempre, come al solito, vi saluto e vi ringrazio. Noi ci sentiamo martedì prossimo, ma anche ci dobbiamo vedere domenica 5 luglio. Ciao!
1: Avete ascoltato Chaos Control. Quando un imprevisto ti salva la vita.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Beh, ma come che ha detto? L'ha detto anche Silvia Ostini poco fa. Ha detto che anche oggi, martedì 30 giugno 2026, direttamente, lo giuro, non è registrato né niente, sono qui, sentite? Non si è sentito niente, vabbè, sono qui, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia inizia il programma che se ne prendete due non diventerà mai mille. La Rochipirina 500, ma buon pomeriggio cari amici ascoltatori e care amiche ascoltatrici della Radio del Rock Italiano, ovvero Radio Rock Italia, come va? Non vi sono mancato, lo so benissimo, neanche voi, va bene? No, non è vero, non è vero. Oggi ritorna la Rochipirina 500 ufficiale e io ne approfitto intanto per salutare e ringraziare Federico Clemente che ieri mi ha sostituito nelle tre ore del lunedì della Rochipirina 500, ma ne approfitto per salutare e ringraziare anche la Lady, ovvero Silvia Austini, che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti con Chaos Control, questo caos che c'è in giro per Roma, quindi rimanete a casa, voi che potete fatelo, vi prego.

0: Il primo brano di oggi della Rocchipirina 500 in questo martedì 30 giugno 2026, ultimo giorno finalmente, meno male, di giugno. E questo significa che, pensate un pochino, se la matematica non mi inganna, domani sarà proprio luglio. Pensate un pochino, rivoluzione del calendario in questo 2026. Ma la Rocchipirina 500 è qui, ovvero io, il suo principe attivo, il vostro Leletto, e vi terrò compagnia fino alle ore 20. Ma la domanda che ci stiamo ponendo proprio in questo istante, io lo so, vi percepisco, vi ascolto, entro nelle vostre teste, la domanda è: cosa offrirà il menù della Rocchipirina 500 di oggi? Beh, essendo martedì, vi parlerò di quegli studi scientifici non fatti, naturalmente,
1: a cazzo di cane.
0: Ma soprattutto sarà il momento, arriverà il momento della nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli, che all'inizio della terza ed ultima ora, quindi alle 19 circa, ovviamente minuto più, minuto meno, ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica. Poi ci sarà il compleanno dello sconosciuto di oggi, la giornata da dover festeggiare grazie all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, solito gossip, solita poesia, ma poi tante, tantissime cose che vi dirò fra pochissimo. Infatti, tranquilli e tranquille, perché già ce l'ho in serbo per voi. A fra poco!

0: Piero Pelù, bene bene, male male. Ecco, caro Piero, bene bene, non lo so, male male, quanto ne vuoi. Ma adesso è arrivato il momento, perché prima vi ho detto cosa offrirà il menù della Rookie Pirina 500 in questo caldissimo, gli stiamo facendo veramente un complimento, martedì 30 giugno 2026, soprattutto qui a Roma. Se siete in giro per l'Italia o per il mondo, non so lì che temperatura faccia. Qui vi posso assicurare che fa veramente troppo caldo. Ma tralasciando questa cosa, prima vi ho detto quello che vi offrirò, no, durante questa giornata della Rookie Pirina 500 da qui fino alle ore 20. Ma sono stato molto vago, lo so, non vi ho detto nello specifico tutte quante le cose. Ma tranquilli e tranquille, perché io ho in serbo per voi tutto quello che accadrà oggi durante la Rookie Pirina 500 da qui fino alla chiusura, quindi fino alle ore 20. Ecco qui.
1: Priča čuti o svađama sa partnerom tokom vožnje, o ludilu učenja na ovim temperaturama, o tome zašto je more zamorno, o grudnjaku za testise. Biće tamo naša proverena astrofizičarka Elisa Nikjeli. Zatim uobičajeni tračevi i poezija.
0: Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rookie Pirina 500 da qui fino alle ore 20. E l'avevo detto, era in serbo per voi, se volete ascoltarlo con la L di Livorno. Anche in italiano, rimanete su Radio Rock Italia, ma adesso è arrivato il momento del break, che arriverà con un...

0: Spirita. Rock Spot.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
5: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
4: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
6: State ascoltando Rocky Tirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa mille.
9: Soprattutto quando ci sono 40 gradi centigradi, ecco, in quel caso, ancora di più, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Donatella Rettore con Cobra.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

direttamente dal 1980, inizialmente dall'album Magnifico Delirio, arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero Cobra di Donatella Rettore, il primo dei classici di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rockipirina 500 in questo martedì 30 giugno 2026. Ma io voglio ricordarvi una cosa importantissima, proprio imprescindibile quasi. Pensate un po' a cosa vi sto dicendo. Sì, perché domenica 5 luglio il Febbra Rock Fest accende l'estate di Testaccio. Estate a Roma con un'edizione dalle mille sfumature. Inizio alle 19.30, segnatevelo, mettetevelo in agenda, mettete una sveglia. Domenica 5 luglio, inizio 19.30 al Testaccio Estate di Roma. Un vero arcobaleno musicale, free entry, dove le onde dell'alternative, dell'indie, del rock più trasversale si incontreranno sullo stesso palco. Dai Jennifer in Paradise, ai Leuca, a Webro, le cose importanti, fino alla festa finale, tutta romana, con i De Piscellis del mio cuore. In scaletta anche un guest ancora da svelare, selezionato da Raccoon Music, il DJ set del grande Giampi, Giampierone nazionale di Radio Rock. A colorare la serata anche gli ospiti Talk, Alessandro Tirocchi, Paolonia Zumo, Elisabetta Fabretti e tante altre voci dal mondo musicale e artistico italiano. Insomma, Febbra Rock Fest, domenica 5 luglio a Testaccio Estate, Roma. Ingresso gratuito, musica, food, drink, merch e tantissimo rock. Siamo onde dello stesso rumore. Segnatevelo in agenda, eh.

0: Jennifer in Paradise, Blu Violento. Beh, ci saranno anche loro, come vi ho detto poco fa, al Febbra Rock Fest domenica 5 luglio 2026 al Testaccio Estate. Quindi insomma ci vedremo là, ci vedremo là. Ma poi ve lo ricorderò anche nel corso di tutte le puntate della Rockyperina 500 che ci saranno da qui fino alla fine di questa settimana. Ma invece voglio ricordarvi una cosa importantissima, ovvero la modalità per entrare in contatto con me, con tutti e tutte gli e le speakers di Radio Rock Italia, ovvero il nostro affascinantissimo, bellissimo e veramente, come dire, non riesco veramente a trovare un aggettivo che possa dedicargli, il nostro numero WhatsApp, il 3791 600 190. Applauso. Numero WhatsApp bellissimo e veramente esclusivo, grazie al quale potrete entrare in contatto con noi che stiamo da quest'altra parte del microfono e dove potete inviarci dei messaggi di testo, messaggi vocali, gli uni o gli altri, come sapete benissimo.
1: Va bene lo stesso!
0: E sono soprattutto ben accetti. Ma invece, come ascoltare la Rockyperina 500 dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, e tutto il palinsesto di Radio Rock Italia, la bellissima musica rock italiana, è ancora più semplice, perché se vi trovate a Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Basta cercare Rock Italia e il gioco è fatto. Oppure grazie all'app gratuita, potete scaricare l'app appunto di Radio Rock, sia per iOS che Android, dove potete ascoltare sia Radio Rock, ma ovviamente Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it, o se vi trovate nel nono municipio di Roma e su tutto il litorale romano, potete ascoltarci comodissimamente. Sentite cosa vi sto dicendo. Grazie ai 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e se voi non lo fate,
2: veramente mi scrivo ai terroristi, eh!

0: Webro dirà presente domenica 5 luglio 2026 al Testaccio Estate durante il Febbra Rock Fest, quindi insomma avete tanti motivi per esserci. Ma prima di dirvi qual è, dare il giusto spazio che si merita all'ONU, l'organizzazione non ufficiale con la nuova giornata da dover festeggiare e poi compleanno degli sconosciuti eccetera eccetera, beh, devo darvi purtroppo una notizia bruttissima. Sì, perché avete sentito, no, durante le puntate precedenti con il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio, interventi mondiali nei quali abbiamo detto che avremmo tifato il Giappone fermamente fino alla vittoria del mondiale, in questo mondiale 2026. Speravamo che Olly e Benji avessero ragione, ma purtroppo, signori e signore della radio del rock italiano, purtroppo è andata così. Ieri Brasile-Giappone, ha visto la vittoria del Brasile, e purtroppo il nostro sogno mondiale è svanito, ma a dircelo è proprio il nostro fantastico massimo esperto.
1: E perché non fare un'aggiunta al menù di oggi, Lele? Aggiungiamo una piccola pillola al vostro fantastico massimo esperto.
0: Vai, fantastico.
1: Ebbene sì, Lele, purtroppo per oggi sono qui per darvi una brutta notizia. Ci abbiamo creduto, ci abbiamo sperato, abbiamo tifato, ma purtroppo al minuto 95 ieri sera è terminata la favola del Giappone. Brasile e Giappone 2-1.
0: Niente.
1: Che dire, ce l'abbiamo messa tutta. Siamo saliti tutti sul carro del Giappone.
0: È vero.
1: Ma non è andata. Abbiamo sperato che la favola continuasse fino alla fine, ma purtroppo non è andata così.
0: Niente da fare.
1: Un gol degli ultimi minuti della partita nega la gioia di tutti noi.
0: Non si può.
1: Aspetteremo il prossimo mondiale, vedremo cosa succederà. Ma qualche sorpresa da qui al 19 luglio potrebbe sempre esserci.
0: Dici.
1: Anche i risultati di ieri, grandi favorite che escono così, come se nulla fosse.
0: Sì.
1: Ma poi ne parleremo insieme in settimana, dai.
0: Dai.
1: Ciao Lele.
0: Ciao fantastico massimo esperto. Intanto grazie per questo tuo intervento. Ci risentiremo questa settimana, visto che inizia così l'estate. Ci sentiremo venerdì anziché giovedì. Ma la musica di Radio Rock Italia non finisce, anzi,

Zebra TSO non l'ho inventato io, il Tuca Tuca, no, infatti giuro, potrei giurarlo veramente davanti a una giuria che non ho inventato io il Tuca Tuca e immagino neanche Zebra TSO. Se l'ha detto in una canzone e ci ha fatto anche il titolo, immagino che sia così. Gli vogliamo credere? Crediamogli. Ma adesso finalmente è arrivato il giusto momento per dare lo spazio che si merita all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che anche oggi, anche se ormai l'estate è arrivata, anche se fa caldissimo, anche oggi si ricorda che ha indetto una giornata oggi nazionale, quindi rimaniamo nella nostra penisola italiana, non ci spostiamo da qui. Ed è oggi martedì 30 giugno 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata nazionale dei matrimoni di inizio agosto. Ecco, è sempre bello, anzi bellissimo, festeggiare i propri amici, le proprie amiche in uno dei giorni più belli della loro vita. Però, se lo fate ad agosto, siete veramente degli stronzi e delle stronze.

Social Circus, l'amore è una dittatura. Ma adesso invece è arrivato il momento, quasi addirittura di arrivo della, del break, perché quello delle 17:45 minuti è proprio lì che mi aspetta dietro qui la vetrata degli studi di Radio Rock Italia. Ma è arrivato il momento invece di fare gli auguri alla persona sconosciuta di oggi. Sì, perché io proprio combatto questa cosa di non fare gli auguri ai personaggi famosi, ma invece di festeggiare ed elogiare le persone sconosciute, sconosciutissime, a volte anche ai vicini e alle vicine, ai dirimpettai, alle dirimpettaie, pensate un pochino. E oggi, martedì 30 giugno 2026, ma come ogni 30 giugno che si rispetti, è il compleanno del personaggio sconosciuto di oggi, Mario Cuoco, che per anni ha lavorato benissimo, ricercatissimo, chef di qua, chef di là, ma non lavora più bene da quando, purtroppo, Mario Cuoco, personaggio sconosciuto di oggi, si è preso una cotta. Lo so, proprio per questo, tanti auguri! Tanti auguri al personaggio sconosciuto di oggi, Mario il Cuoco, che non lavora più bene, purtroppo non è per il caldo, non è per niente, ma è perché si è preso una cotta. Però, dai, oggi sono buone e quindi gli faccio tanti, tanti auguri.

0: da oggi dall'ONU, l'organizzazione non ufficiale, e dal personaggio sconosciuto da festeggiare, il Mario Cuoco, che purtroppo ultimamente non sta lavorando più bene da quando si è preso una cotta. Lo so, può succedere, ma al 3791-600-190 la nostra amica Isabella Mi e Ci in qualche modo fa sapere che dalle parti sue c'è un'altra giornata da dover festeggiare, soprattutto una persona sconosciuta.
1: Buongiorno. Allora, oggi è la giornata mondiale del medico cambiato che va in pensione, del medico cambiato che va in pensione, del medico cambiato che va in pensione, che mio padre al mercato compra.
0: Giusto.
1: E poi oggi è il compleanno della sconosciuta Clarabella, che va a cambiare il medico e trova uno scenario apocalittico tipo ermetico della mutua che manco a Radio Rock.

0: La storia che ha dovuto passare sulla tua pelle, lo so, mi dispiace, quindi veramente tanti tanti auguri anche a te. Ma adesso è arrivato il momento del break delle 17.45, poi novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e poi tutta la Rockipirina 500 solamente per voi.
1: Rockstar. Ricalà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Questo è Rockipirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto l'ultimo giorno di ogni mese, ecco, la Rockipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Incubo con Vita Rock and Roll.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

vita rock and roll. Incubo è lo pseudonimo del cantatore toscano Cristiano Tatti, classe 2000, cresciuto ad Empoli, e il suo intero progetto si sviluppa in simbiosi col produttore Hara, che aggiunge un sound elettronico e urban dal forte impatto

0: Fatto ritmico. Sono diventati un piccolo fenomeno underground grazie all'idea di non pubblicare subito il suo nuovo album, Se va male, balliamo, online, ma di scambiarlo privatamente via direct message su Instagram con i fan e le fan prima del rilascio ufficiale. E questa vita rock and roll di Incubo è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ed essendo anche la prima della Rockipirina 500 in questo martedì 30 giugno 2026, grandi ed immensi applausi a scena aperta per Incubo con la sua vita rock and roll. Sì, applausi così vigorosi da scacciare questo caldo che abbiamo nei nostri dintorni. Lo so, è difficilissimo, però voi fate un applauso vigoroso e forse piano piano riusciremo a ventilarci l'uno con l'altro e gli uni con gli altri, le une con l'altra, eccetera, eccetera, eccetera. Ma visto che oggi è martedì, visto che sono le 17:51 minuti proprio scoccate in questo istante, è arrivato il momento di sviscerarvi questi studi scientifici e non queste statistiche fatte
1: a cazzo di cane.
0: Ovviamente, e la prima riguarderà l'innervosirsi alla guida quando il partner è lì che sta guidando e c'è maretta. Perché c'è maretta? Ce lo dice la scienza. Pensate un pochino. Eh sì. I got a message for you from our Heavenly Father. Everybody out there united for peace, love, joy, and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify, sanctify your soul.

0: Rocker, come dice lui, diavolo in me. Eh sì, perché durante l'estate, no, capita che magari si fa un viaggio, più di un viaggio fuori porta. Sì, non si possono fare, insomma, le vacanze lunghe da qualche parte. Quindi si parte, no, per qualche giorno e pare che ci si innervosisca tantissimo alla guida, soprattutto quando a guidare è il proprio partner.
1: Ma stai scherzando?
0: No, è la verità. Ora ditemi che non è così. È la verità, no? Ecco. Insomma, che ci sia piena fiducia nei confronti di chi guida o no, è la vita del passeggero o della passeggera, non è mai facile, mai, come fosse, insomma, una legge non scritta. E le cause sembrerebbero legate a tantissimi fattori, a N fattori che vanno però dal traffico in strada alla vicinanza forzata, insomma, tantissime cose. Poi ogni cosa, insomma, magari ogni fattore è personale, no? Se già avete litigato prima, è normale che durante la guida, durante un viaggio lungo, e lì ci si pista malamente. Comunque è un degli scienziati e delle scienziate, pensate un pochino, hanno studiato questa cosa ed è emerso su un gruppo campione di volontari che almeno il 43% ha avuto almeno un conflitto durante un viaggio in auto con il proprio partner. Comunque 43% io direi anche poco, secondo le mie esperienze, però a me sembra poco, insomma. E a confermarlo è anche un sondaggio condotto negli Stati Uniti d'America su 2000 volontari, per cui circa nel 63% dei casi si prova ansia quando si guida con un familiare o un proprio partner. Insomma, ci sono tantissimi motivi che fra poco vi spiegherò, e anche le cause, il perché avviene tutto ciò. Fra poco vi spiego tutto, tranquilli, voi rimanete lì.

Agatha, Another Love Song. Ecco, quella canzone d'amore che magari ad un certo punto, mentre si litiga durante i viaggi in macchina, quando il partner sta guidando, magari fa fare pace, o forse no, non lo so, quasi sicuramente no. No, però comunque questo studio ci dice che i litigi dipendono soprattutto dall'ansia legata al viaggiare in auto e, insomma, in generale, cioè non è che c'è proprio uno dei motivi maggiori rispetto agli altri, no, è proprio l'ansia di viaggiare in auto. E il 52% ha confessato che da passeggero spera spesso che l'autista rallenti, ma per quale motivo? Vabbè, mentre il 60% si assicura che tutti indossino la cintura di sicurezza, che è il controllore. E queste persone, fuori dalla mia macchina, ecco, se siete all'ascolto e fate queste cose, non venite mai con me. Ecco, inoltre, ma non perché non metta la cintura, no, forze dell'ordine, no, no, non è per quello, assolutamente, la metto, però controllare... Ma che cosa? Comunque, vabbè. Inoltre, nel 40% dei casi il passeggero ritiene di essere il miglior guidatore tra tutti e tutte. Ecco perché si litiga, no? Perché rompono le scatole, le palle, lo vogliamo dire. Ti mettono là, guardano, è libero, devi rallentare, devi fare. Dai, su, non si fa. Devo dire che, però, a volte quando io sto dalla parte del passeggero, ogni tanto lo faccio anch'io. Quindi me ne pento.

0: Sonica, nessuna colpa. Ecco, quando si è magari in viaggio con il proprio, la propria partner, alla fine la colpa, è spoiler, non è di nessuno, come dice questo studio che vi ho insomma raccontato poco fa, naturalmente, ovviamente, fatto
1: a cazzo di cane.
0: Beh, dice che sì, i motivi sono tanti, però poi alla fine bisogna stare solamente tranquilli e tranquille se si sta dal lato del passeggero. Ma fra poco invece vi spiegherò forse una risposta che tutti e tutte vorremmo, ovvero: ma perché il mare stanca?

0: The Bloody Beetroots, Jet, My Name is Thunder. Ma finalmente forse riusciremo a capire questa domanda che ci facciamo da tantissimo tempo, ovvero perché il mare stanca? Ed è proprio uno studio scientifico, speriamo in questo caso non fatto
1: a cazzo di cane,
0: a darci la risposta definitiva, forse, non lo so, comunque a provare a darci una risposta. Allora, non è solo una sensazione, è fisiologia. Sì, perché anche una giornata apparentemente tranquilla al mare, lettino, sole, amici, amiche, eccetera, drink, eccetera, eccetera, eccetera, bagni, cioè quello che insomma può piacerci al mare oppure no, ecco, può lasciarci spossati. Anche le cose belle possono debilitarci. E secondo questo studio, il nostro corpo è esposto a condizioni ambientali molto diverse da quelle urbane, quelle da cui siamo abituate quotidianamente durante il resto della nostra vita. Ecco, attiva diversi processi di adattamento che richiedono molta, molta, molta energia. Ad esempio, la vasodilatazione, l'aumento della sudorazione servono a regolare la temperatura corporea, ma comportano una perdita di liquidi e sali minerali non indifferenti, quindi potassio e magnesio se ne vanno in vacanza, che sono poi, tra l'altro, fondamentali per i muscoli e il sistema nervoso. Ecco, questo porta a disidratazione e senso di stanchezza, ma ci sono tanti altri fattori che ci spiegano perché il mare stanca, e io fra poco ve li elencherò.

0: know.
1: E come cantano i Della Spinci, better to never know. A volte sì, quasi sempre. Però in questo caso no, vogliamo sapere, voglio farvi sapere perché il mare stanca. Ecco, una cosa ve l'ho detta: altri fattori, l'aria di mare, che è più ricca di ossigeno e iodio, che stimola il metabolismo e la tiroide, contribuendo all'aumento dell'appetito, anche per questo. E poi sempre energia sprecata. Oppure la produzione di melanina attivata dai raggi UV, che è un altro processo invisibile che consuma tantissima energia. Anche muoversi nell'acqua richiede più sforzo. La densità del mare e la resistenza del sale aumentano il dispendio energetico. Infine c'è anche una parte positiva, e meno male, finalmente, insomma, il mare rilassa, meno male, stimola serotonina, endorfine, creatività e riduce stress, ansia e affaticamento visivo. Oh, meno male, una cosa buona c'è in tutto questo. Però insomma, la chiave è idratazione costante, acqua, frutta e verdura, come dice Studio Aperto, che aiutano a contrastare la fatica e a godersi davvero il mare. Ma al 3791 600 190 mi arriva un grandissimo intervento. Contributo.
2: Stanca perché, ecco, alzati presto, sì, carica la macchina, prendi la macchina, sì, fai la fila, sì, arriva a spiaggia, non trovi posto per l'ombrellone, certo, quando l'hai trovato metti l'ombrellone,
1: vero,
2: scarica le sdraio,
1: sì,
2: scarica la borsa termica,
1: sì,
2: sdraiati,
1: ok,
2: sudi, ti alzi, beh, fai il bagno,
1: sì,
2: ritorna, vabbè, ti cicato le salsedine,
1: certo,
2: la sabbia ti dà fastidio, arrivato a fare il bagno,
1: è vero,
2: ritorni all'ombrellone, ti metti un po' all'ombra, poi prendi un po' di sole, mangi, ti sdrai, ti addormenti, ti svegli, arrivato a fare il bagno,
1: incredibile,
2: ritorni all'ombrellone,
1: incredibile,
2: ti prendi un pochino di sole,
1: una puntata intera,
2: poi fai merenda,
1: un atto unico,
2: poi ti rialzi,
1: sì,
2: scarica tutto, ricarica la macchina,
1: sì,
2: ritorna a casa, fai la fila per ritorno a casa, ma no, vuoi dire che torni rilassato? Anche
1: fatto,
2: no,
1: è vero. Rockstar.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: State ascoltando Rocky Tirina 500.
8: Se ne prendi 2, non diventa 1000.
1: E soprattutto adesso che abbiamo capito perché il mare stanca, finalmente, meno male, ecco, in questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete 2, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce alle vibrazioni con In una notte d'estate, neanche a farlo apposta.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: direttamente dal 2003, direttamente dall'omonimo album di debutto Le Vibrazioni, arriva questo classico di Radio Rock Italia, appunto in una notte d'estate delle vibrazioni, il secondo classico per quanto riguarda la Rockypirina 500 in questo caldissimo e afosissimo martedì 30 giugno 2026. Tra l'altro c'è una curiosità molto interessante per quanto riguarda questo brano in una notte d'estate, sì, perché è stato il secondo singolo estratto dall'album, appunto Le Vibrazioni, che ha consolidato il successo della band milanese dopo il tormentone Dedicato a te, immensamente Giulia, senza immensamente Giulia, solamente Dedicato a te era, però mi andava di aggiungere questa parte. Ma adesso, visto che stiamo sempre parlando di scienza quella fatta
1: a cazzo di cane,
0: ecco la prossima, mi sento di dire che forse non riguarda questa categoria, fa parte di una scienza, spero, fatta bene, perché non so se in questi giorni state studiando o comunque magari state lì che leggete un libro, fate qualcosa e rimanete 40 minuti solamente fermi e ferme su una parola, in una pagina, non riuscite a capire niente. Ecco, la scienza ci dice il perché e soprattutto ve la dirò io fra pochissimo.

0: fosforo con la R di Roma, è un elemento chimico fondamentale, infatti è il secondo minerale più abbondante nell'organismo umano dopo il calcio ed è essenziale per la salute di ossa, denti, la produzione di energia, i famosi ATP, l'energia famosa di cui vi stavo parlando prima, del perché il mare stanca e soprattutto anche di questo studio che è stato fatto e ci fa capire, ci dà una risposta sul perché in questo periodo in cui le temperature sono più alte non riusciamo a studiare e immagazzinare le cose nel nostro cervelletto. Sì, perché il problema non è nostro, il problema è della stanza e soprattutto delle temperature altissime.
1: This was the first reaction, shock.
0: Infatti, la scienza ci dice che quando l'ambiente diventa troppo caldo, il cervello cambia priorità. Ecco, invece di investire tutte le sue risorse, o comunque in parte, nell'attenzione, nella memoria, nel ragionamento, ne usa una parte solamente per mantenere il corpo alla giusta temperatura e quindi deve capire la temperatura, vi deve far star bene, quindi per quello se ci mettiamo lì a studiare, ecco, non, il cervello dice oh, io mica posso fare tutto io in questo corpo, fai qualcosa anche te, però noi studiamo grazie a lui e quindi è un loop, è una spirale che non finisce mai. E direttamente questo studio arriva dalla signora Harvard, pensate un pochino, che ha osservato che gli studenti e le studentesse esposte a temperature elevate mostravano tempi di reazione più lenti del 13% e commettevano circa il 13% di errori in più nei test cognitivi rispetto a chi studiava in ambienti più freschi. Ma questo studio, questa spirale che avviene con il caldo e lo studiare e rimanere concentrati e concentrate, beh, fra poco ve lo spiegherò ancora meglio, dunque rimanete lì, dai.

0: Uno spirale ovale, la nostra signora Harvard della scienza mondiale, beh, ci dice perché non riusciamo a rimanere concentrati e concentrate soprattutto quando stiamo studiando con queste temperature alte. E beh, ci dice perché il cervello è impegnato a regolare la temperatura del nostro corpo e quindi dice: io non posso fare tutto dentro questa casa, e quindi niente, o uno o l'altro, tutte e due non ci riesce. E sempre nostra signora di Harvard ci dice come combattere questo loop infinito. Dice di programmare le materie più impegnative nelle ore più fresche della giornata, usare ventilatore e tapparelle abbassate per contenere insomma il caldo, e bere regolarmente. Basta una lieve disidratazione per compromettere memoria e attenzione. Insomma, con questo caldo, sessioni brevi e attive valgono molto molto di più di 3 ore passate a rileggere le stesse righe senza assorbirne mezza. Ma soprattutto ci dice che la fascia ideale per rimanere concentrati e concentrate sarebbe tra i 20 e i 22 gradi centigradi, mentre già intorno ai 25-26 la lucidità inizia a calare. Ecco, grazie intanto nostra grandissima signora di Harvard per averci fatto capire il motivo per il quale durante l'estate, con queste temperature altissime, non riusciamo a connettere il cervello, perché abbiamo capito che è impegnato in altre cose. E ora capisco anche il perché io qui non riesco bene, no, a concentrarmi, a dare il meglio di me stesso. Non per colpa mia, ma no, perché il condizionatore è a 27 gradi. Lo devo abbassare, lo so.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, il mio mondo perfetto non me lo lasciano fare. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, l'insetto dello sterco manda il cosmo a cagare.

0: da pietra bestemmio l'universo e lo faccio soprattutto dopo che vi racconterò ecco questo studio scientifico. Ovviamente entriamo proprio nella categoria
1: a cazzo di cane.
0: Esattamente, sì, perché vi parlo di questa scienza, questo studio che ci ha detto che chi rompe le scatole al DJ per cambiare la canzone è solamente un egocentrico sfigato, e lo dice la scienza. Meno male, grazie scienza, facendone più o meno in parte scusate il gioco bruttissimo di parole che ho fatto, di questa categoria, ovvero dei DJ. Sì, perché c'è sempre, no? C'è sempre quello che passa metà serata davanti alla console e dice: mi metti questa? Vai, cambia canzone, questa non piace a nessuno. Come se il DJ, ecco, stesse solamente suonando esclusivamente per lui. Molto spesso, alcune volte succede, quindi colui che dice queste cose ha ragione, però la maggior parte delle volte, amico mio, fatti una vita! Ecco, però la psicologia sociale addirittura si è scomodata e descrive questo tipo di atteggiamento come una tendenza a mettere i propri desideri davanti a quelli del gruppo. In pratica, invece di adattarsi all'esperienza collettiva, no, deve rompere le scatole, e alcune persone cercano di modificarla in base ai propri gusti. Ma chi ve credete da essere? Così dice la scienza, anzi no, così lo dico io. Ecco, un DJ, no, legge la pista, osserva le reazioni del pubblico e costruisce un percorso musicale per tante persone, no? Ecco, interromperlo continuamente perché una persona vuole ascoltare la sua canzone preferita, ma anche chi se ne frega, no? Rimani là, ecco, voglio dire, quindi diciamo finalmente, grazie alla scienza, che chi va dal DJ a rompergli le palle chiedendo una canzone nello specifico perché piace a lui, perché a me è successo, giuro, a me è successo, secondo me se metti questa qui distruggi tutto, che bello. Ma fate gli affari vostri, dai, l'ha detto anche la scienza, quindi basta.

0: eccolo qua, qua. Piotta, super caffone.
1: Muovi la mano de qua,
0: sì.
1: Fammela bene, non te ferma.
0: Esattamente, esattamente. Quindi anche lo studio, anche la scienza ci dice che quello che va a rompere le palle al DJ dicendo no, metti questa canzone perché perché lo dico io che distruggerà la folla, la manderà in visibilio, non è mai vero, non è mai vero. Ma invece al break delle 18:45 minuti ci arriviamo in compagnia dei Satan Tango con la loro strada provinciale numero 6. Tra l'altro Satan Tango, amici della Rocky Pirina 500, sono venuti ad inizio stagione ospiti qui da me e sono finalisti come migliore opera prima con le targhe Denko 2026. Quindi tutti e tutte le amiche e gli amici di Radio Rock Italia ti faremo per voi.

è proprio con queste sonorità rilassanti anche dei Satan Tango con la loro strada provinciale numero 6, tra l'altro finalisti per le targhe Tenco 2026 come opera prima, quindi speriamo tutti e tutte insomma che riescano a portarsi a casa

0: rispetto. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Questo è Rocky Pirina 500.
3: Se ne prendi due, non diventa mille.
4: Ed è così soprattutto quando il cielo comincia a coprirsi di nuvole. Ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai This Eternal Decay con Breathe in Silence.
3: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

It in Silence, quinto singolo di avvicinamento al nuovo album, in totale saranno solamente 7, quindi altri 2, per la band di Riccardo Sabetti, Andrea Freda e Alessio Schiavi, accompagnato dalla premiere esclusiva del videoclip ufficiale sul celebre portale internazionale di musica alternativa postpunk.com. E questo Breathe in Silence dei This Eternal Decay è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ed essendo anche la seconda per quanto riguarda la Rockipirina 500 in questo martedì 30 giugno 2026, ebbè, omaggiamola di grandissimi applausi a scena aperta, così vigorosi da pettinarci i capelli. Ecco, io non so come sia possibile anatomicamente che possa accadere questa cosa, ma può succedere, possiamo farlo. Insomma,

Visto che la fine della seconda ora della Rocky Pirina 500 di oggi sta per terminare fra poco, voglio spiegarvi e raccontarvi le modalità di i modi di ridere per quanto riguarda altre nazioni mondiali, perché noi solitamente scriviamo AH, ma in tante nazioni in giro per il mondo è mica così. No, fra poco vi spiegherò tutto.

0: fingere di ridere. Eh sì, perché se voi pensavate che in tutto il mondo scrivessero AH, AH, AH per intendere la risata, non è così. No, dovete cambiare idea.
1: This was the first reaction, shock.
0: Sì, perché ad esempio in America, negli Stati Uniti d'America, al contrario, HHH potrebbe sembrare un errore, no? Perché a volte succede, invece che iniziare a digitare l'H, si digita l'H, e quindi invece che HHH diventa HHH. Ma allora invece no, è proprio una regola scritta, ecco, in tutti i sensi. Quello che più mi affascina è il Brasile. Ecco, qui ci dovrebbe essere uno studio scientifico solamente per questa cosa, perché la loro risata digitata è KKKK.
2: Ma stai scherzando?
0: No, non sto scherzando, è così, ma il perché non lo so. Ma andiamo avanti. In Spagna è ya ya ya ya ya ya ya ya. Rideranno così gli spagnoli e le spagnole? Non lo so, comunque geia geia geia. Norvegia neanche ve lo dico, perché sono delle lettere che non conosciamo, quindi loro ridono nella loro modalità. In Ucraina, ecco, a x a, sarebbe xa. Loro ridono così. E anche in Grecia, essendo più o meno vicini, ma neanche tanto, però ridono nello stesso modo. In Francia he accentata, okay, quindi he, hanno questo impeto evidentemente. Ma la cosa che più mi affascina, che non capisco, è la Thailandia. In Thailandia i thailandesi e le thailandesi per ridere digitano 5555. Ah, un applauso, veramente non so perché. Non sono lettere. Amici e amiche thailandesi, perché scrivete il 5? Tanti 5 per ridere. Non lo so. Boh, vabbè, lo scopriremo, ma alla fine chi se ne frega, tanto.

0: Merging Beats, era nera finché non ci servi più, ma invece abbiamo proprio completamente bisogno della nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli. Ciao Eli.
1: Ciao Lele, come va?
0: Io bene, te so un po' movimentata, ma queste sono cose che ci teniamo per noi.
1: È stata una giornata movimentata che festeggeremo insieme, esatto. Adesso, perché c'è modo di festeggiarla.
0: Esatto,
1: sì.
0: È vero, c'è modo di festeggiarla, soprattutto i prossimi giorni saranno anche peggio, ma tralasciamo queste cose. Io voglio chiederti gli spoiler per gli argomenti croccanti di cui ci parlerai oggi.
1: Allora, come spoiler ti direi, siccome oggi è una giornata importante, non sì. solo per la mia vita personale, che insomma interessa a pochi, ma sveliamo il segreto, ho solo fatto un trasloco, non è successo sì, niente sì. di che, sì, ma è una giornata importante anche a livello internazionale, quindi oggi la dedichiamo un po' a questo festeggiamento.
0: Bene. E a me piace quando tu dai questi spoiler così. Oggi hai parlato anche della tua vita, quindi doppi applausi. Questo è uno e questo è l'altro. Doppi applausi da che si sono divisi i tuoi fan e le tue fan. E parte dei tuoi fan e le tue fan fa un applauso che ancora continua, e gli altri invece hanno appena terminato tutti quanti. Quindi rimanete lì, perché fra poco la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli deve dirci che oggi è una giornata molto importante.

0: 1789, i nostri amati 1789 e la loro Alderaan, mia cara Elisa.
1: Che è un'altra colonna sonora.
0: Esatto, del manifesto della rubrica Marte e Giove. Ma perché ho messo questa cosa? Forse fra poco la diremo, però tu sai, no? Che appena iniziamo dobbiamo fare una cosa importantissima e la lascio fare, come sempre, a te. Quando
1: una
0: vuoi.
1: Una cosa e una cosa sola.
0: È vero.
1: Senza ulteriori indugi, sigla!
2: Grande Marte! Grande
0: Giove! E voilà! Ma perché Alderaan? Perché? Perché? Quale motivo?
1: Allora, oggi si festeggia, sì, in tutto il mondo, quindi è proprio una giornata, in questo caso mondiale, internazionale, esatto. La giornata dedicata agli asteroidi.
0: Oh,
1: 30
0: bene.
1: Giugno... Ormai da 13 anni, è la tredicesima volta che ci riuniamo e parliamo di asteroidi, raccontiamo gli asteroidi e perché abbiamo scelto proprio questa data.
0: Esatto.
1: Allora, innanzitutto non l'abbiamo scelta noi, l'ha scelta un gruppettino tra ricercatori, personaggi importanti, astronauti. Mm-hmm. Ti dico solo due nomi tra il comitato che ha deciso che questa giornata doveva essere celebrativa degli asteroidi. Parliamo di gente come Stephen Hawking, Brian May, quindi gente niente male,
0: esatto.
1: Che hanno deciso che insomma bisognava festeggiare l'anniversario dell'evento di Tunguska. Tunguska è una regione della Siberia, mm-hmm, che nel 1908 ha sofferto un danno importante dall'esplosione di un asteroide in atmosfera che ha raso al suolo completamente oltre 2000 km di foresta. Quindi restare consapevoli,
0: certo,
1: e informati, mm-hmm, e sapere di che cosa si parla quando si parla di rischio di impatto asteroidale, questo gruppo di persone ha deciso di dedicare questa giornata agli asteroidi un paio d'anni dopo. Dal 2014 siamo passati al 2016, quando l'evento è stato proclamato proprio di portata internazionale, quindi doveva diventare una giornata internazionale dedicata agli asteroidi.
0: Bene.
1: Un altro obiettivo era quello di scoprirne sempre di più, quindi di avere una maggiore consapevolezza anche scientifica di quello che ci circonda, e effettivamente gli asteroidi che ruotano nei pressi della Terra erano nel 2014 circa 10.000, quelli di cui avevamo notizie. Oggi ne conosciamo più di 40.000, quindi anche questo risultato è stato in buona parte ottenuto. E in più aggiungo che se siamo rimasti collegati, vi ricordate le puntate precedenti, abbiamo parlato della missione DART Elijah Cube,
0: certo,
1: in cui nel 2022 una sonda americana e un piccolo CubeSat italiano, era lì per fare lo spione, per fotografare, ma il satellite americano si è schiantato sull'asteroide deviandone il corso. Quindi oggi, a differenza di 13 anni fa, abbiamo anche delle tecnologie per, se scopriamo che c'è un asteroide pericoloso, deviarne il corso. Quindi direi dagli tutta agli asteroidi.
0: Bene, anche Bruce Willis è contento di questa notizia, perché non deve andare lì a trivellare da solo questo asteroide che forse distruggerà la Terra. Bene, dopo la giornata internazionale indetta dall'ONU, quella vera, non l'organizzazione non ufficiale, quella...
1: Vabbè, quella che conoscono altre persone.
0: Esatto, brava.
1: Non ci mettiamo in competizione.
0: No, mai, assolutamente. Invece, piccolo spoiler del prossimo argomento.
1: Allora, parliamo di un pianeta che secondo me ha a che fare con dei supereroi. Non so se sei d'accordo.
0: Sono d'accordo, non diciamo altro. Adesso piccolo intermezzo musicale e poi ritorneremo proprio qui con te. Voi non andatevene, rimanete proprio là.

0: Gli Scudo, amici della Rocchipirina 500 con la loro Tilt. Ma Eli, perché Scudo? Perché? Per quale motivo?
1: Perché ormai sei telepatico, cioè ormai siamo allineatissimi.
0: Anche con questo caldo, pensa, funziona lo stesso.
1: Sì, non ci ferma assolutamente niente.
0: Neanche un trasloco, niente.
1: No, non un trasloco, 40 gradi all'ombra, niente. Perché noi andiamo a parlare di pianeti con lo scudo magnetico.
0: Bellissimo.
1: Ma di che cosa stiamo parlando?
0: Infatti, film Marvel, che cos'è?
1: Ma sì, ma scansatevi tutti.
0: Esatto.
1: Perché è uscito uno studio su Science, la rivista Science,
0: sì,
1: in cui si parla di questo pianeta extrasolare, cioè un pianeta che ruota appunto attorno a una stella che non è il Sole,
0: uh-huh,
1: che si chiama, anche questo non ha un nome proprio appassionante, GJ436b, però noi gli vogliamo bene lo stesso.
0: Certo.
1: Soprattutto perché è la prima volta che si osserva un pianeta che influenza attraverso il proprio campo magnetico addirittura la propria stella madre.
0: Oh.
1: Perché è una cosa eccezionale, che finora le cose, quando avevamo parlato di campi magnetici che fossero all'interno del sistema solare o in sistemi planetari diversi dal nostro, avevamo visto stelle che influenzavano con il loro campo magnetico i pianeti.
0: Certo,
1: il
0: come
1: viceversa
0: da noi.
1: Come da noi. Nel nostro caso magari possiamo avere un Giove che influenza i propri satelliti attraverso il proprio campo magnetico, questo anche è possibile, però addirittura che ci fosse un'influenza sulla stella madre non c'era mai successo. Ma vediamolo meglio questo pianeta. È un pianeta che assomiglia un po' a Nettuno,
0: uh-huh,
1: ha un'orbita molto vicino alla propria stella. E il suo campo magnetico abbiamo proprio visto che produce delle variazioni regolari nell'emissione luminosa della propria stella a delle specifiche lunghezze d'onda che, andando a indagare, abbiamo capito che avevano a che fare proprio con l'interazione con il campo magnetico. Ora, perché è interessante questa cosa? Perché noi abbiamo capito, ne parlavamo proprio credo la scorsa settimana, del fatto che pianeti con un campo magnetico importante sono interessanti per la vita, di forme di vita di qualsiasi tipo, perché sono appunto uno scudo protettivo per il pianeta.
0: Mm-hmm.
1: E quindi scoprire quanto il campo magnetico può essere, si può spingere, perché tenete conto che questo pianeta ha un campo magnetico che è circa dalle 2 alle 27 volte quello di Giove, cioè è veramente molto intenso rispetto ai pianeti che conosciamo, perché Giove è uno dei pianeti che conosciamo con un campo magnetico più intenso. Quindi capire meglio, scoprire meglio questi sistemi e come interagiscono con quello che gli sta intorno è fondamentale anche per il nostro obiettivo primario, cioè, ricordiamolo,
0: terra cerca casa. Esatto. Perché almeno vediamo da quale pianeta potremmo riuscire a continuare a
1: ci
0: vivere.
1: Ci interessa il campo magnetico,
0: esatto,
1: lo sappiamo.
0: Esatto, questo è sicuramente fondamentale. E poi, insomma, ci sarebbe veramente tante cose, sarebbero da dire tantissime cose che purtroppo non abbiamo tempo, però il tempo per farti doppio applauso c'è. Per questo ti ringrazio anche con questa connessione instabile, tutto quello che c'è dietro, però sei sempre qui a tenerci compagnia.
1: Eccola qui.
0: Esattamente, a renderci eruditi ed erudite sempre di più. Quindi ci sentiamo dopodomani con la rubrica Marte e Giove. E che dire, grazie Eli.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Ciao, grazie. Ciao.

0: Rock Sport.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: State ascoltando Rocky Tirina 500.
7: Se ne prendi 2, non diventa 1000.
8: Ed è così, soprattutto dopo l'imprescindibile ed utilissimo intervento della nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelia, che in questo caso, se prendete la Rocky Tirina 500, ne prendete 2, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai 99 posse con l'Anguilla.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 2000, direttamente dall'album La Vida Che Vendrà, arriva questo classico di Radio Rock Italia, il secondo, anzi che dico, il terzo ed ultimo della Rocky Pirina 500 di questo martedì 30 giugno 2026, ovvero i 99 Posse con la loro L'Anguilla. Sì, non mi sono reso conto che, vedete, quando ci si diverte il tempo passa in fretta. Infatti, domenica 5 luglio torna il Febbra Rock Fest a Testaccio Estate, Roma, inizio 19.30, live tra talk, DJ set, free entry, entrata libera con i The Piscellis, Webro, Le Cose Importanti, Leuca, Jennifer in Paradise e un guest by Raccoon Music ancora da svelare, e soprattutto il DJ set di Jumpy. E noi vi ricordiamo, appunto, io vi ricordo, domenica 5 luglio Febbra Rock Fest al Testaccio Estate, e soprattutto siamo onde dello stesso rumore. Fra poco gossip e trash italiano.

Punk, Woo Said, chi l'ha detto? Lo dico io che domenica prossima, 5 luglio 2026, ci vediamo tutti e tutte al Febbra Rock Fest a Testaccio Estate, insomma, apertura alle 19.30, free entry, e che vi regalano di tutto, c'è veramente di tutto, quindi ci vediamo lì. Ma vi ho anticipato che è arrivato il momento del trash, del gossip italiano, ovvero il momento di addentrarci in quella tundra brutta, schifosa e puzzolente che non è altro, appunto, del trash e gossip italiano. Ma non vi dirò nient'altro se non dopo la sigla!

0: In the sky, ebbene sì, perché la protagonista di oggi è proprio lei, ovvero Belén Rodríguez. Ebbene sì, che ha aizzato il mio sticazzometro alle stelle, proprio è arrivato a livelli altissimi, perché è uscita una nuova notizia per quanto le riguarda, per quanto riguarda il suo gossip personale. Sì, perché non si nasconde più. Ebbene no, la showgirl argentina ha deciso di ufficializzare la sua nuova storia d'amore. Oh!
1: This was the first reaction, shock.
0: Ed è uscita allo scoperto e ha condiviso nelle sue storie Instagram un video che la immortala proprio accanto a lui. Ma lui chi è? Durante la festa organizzata per il suo 35esimo compleanno a Milano, non di Belén, ma di lui. Ma chi sarà questo lui? Ve ne ho già parlato.

0: Insomma, Belen Rodriguez è la protagonista di oggi della rubrica sul trash e il gossip italiano, questa tundra bruttissima e puzzolentissima. Ebbene sì, perché non si nasconde più, ha deciso di ufficializzare la sua nuova storia d'amore e ovviamente a me...
1: Non mi interessa, non mi interessa.
0: Cioè, ve lo dico, Però ha deciso di ufficializzare questa storia d'amore mettendo questo video sulle sue stories di Instagram, che è proprio accanto a questo uomo, tale Gaetano Fidanzati.
2: Ma stai scherzando?
0: No, si chiama così, è il cognome. Gaetano Fidanzati, di cui tra l'altro vi avevo già parlato tempo fa, quindi i gossipari e le gossipare avevano già individuato nella sua persona il potenziale compagno di Belen Rodriguez. E così è stato. Insomma, lui, siciliano d'origine ma milanese d'adozione, è un personal trainer molto conosciuto tra i VIP. Infatti fra i suoi clienti spiccano diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Tony F, con il quale è legato anche da una profonda amicizia, ma chi se ne frega. E anche colui che ha fatto da Cupido, che ha fatto conoscere Belen e Gaetano, ovvero Ignazio Moser, nonché cognato di Belen Rodriguez. Ecco, nel filmato inizialmente pubblicato dallo stesso Gaetano e poi ripostato da Belen, i due sono seduti fianco a fianco a tavola, ma una cosa veramente che ci interessava tantissimo. E insomma, circondati dagli amici più stretti di lui che lo stavano festeggiando. Nessuna dichiarazione ovviamente è ufficiale da parte dei due, ma le immagini parlano da sole, sembrerebbero mettere definitivamente fine ai dubbi sul loro legame, che pare si faccia, pare ci sia. Ma insomma, a noi di questo veramente non ce ne frega assolutamente niente, ma quello che ci interessa è che fra pochissimo arriverà la poesia che cercherà di elevare il livello culturale della Rocchipirina 500.

0: Nate, la loro choices. Beh, è appunto di scelte si parla, perché Belen Rodriguez ha scelto di postare questo video che la vede vicino al suo attuale, forse compagno, non si sa ancora per certo, ma insomma parrebbe proprio di sì, tale Gaetano Fidanzati, di cui il gossip già ne aveva parlato un mese fa, capito? Sono furbi e furbe e ne capiscono questi gossipari e gossipare. Ma adesso, visto che a noi veramente poco ci frega di questa storia, però quello che ci interessa appunto è che è arrivato il momento, il mio momento, di raccontarvi questa storia in un modo più elevato, in un registro, con un registro più elevato, ovvero sotto forma di una bella poesia che ho scritto di mio pugno. E il titolo che ho voluto regalare dal più profondo del cuore a questo componimento è Fidanzati, e fa proprio così. A rendere instabile di questo pomeriggio il meteo ci pensa Belen con un video che la immortala col suo nuovo compagno siciliano, tale Fidanzati Gaetano. Che di lavoro fa il personal trainer anche del cognato Ignazio Moser. L'Argentina sembra essere felice accanto a Gaetano. Quanto tempo passerà fino a quando le chiederà la mano? Nel frattempo che aspettiamo questo grande momento, io voglio fare solo un personale commento. A me che Belen si sia fidanzata con questo ragazzo non me ne frega assolutamente un cazzo! Oh! Oh, non volevo agitarmi, anche perché fa veramente caldo. Se mi agito, sentite tipo questo rumore qua. Non so se l'avete sentito, se qualora non l'aveste sentito.
1: Va bene lo stesso!
0: Ovvero io che cado come una pera cotta, però un pochino mi devo arrabbiare, dai, ma chi se ne frega che bello.

Calcutta con la sua Gaetano, che pare essere il nome del nuovo compagno di Belen Rodriguez, di cui non ce ne frega niente, ma quello che ci interessa è che arriviamo al break con i Mexican.

0: confezione con rasoio e due ricariche a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi a 12,90€.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Questo è Rocky Pirina 500.
3: Se ne prendi due, non diventa mille.
4: Soprattutto quando mancano 13 minuti alla fine del programma, ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Jean con Roma mi vuoi bene.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Gin, Roma mi vuoi bene. Gin, Ginevra De Tommasi, cantautrice che si è fatta notare nel 2024 a Sanremo Giovani, e il suo stile si muove in un perfetto equilibrio tra pop rock nostalgico anni 90 e dream pop moderno. E questo singolo, Roma mi vuoi bene, è prodotto in collaborazione con Giorgio Maria Condemi, già chitarrista insomma di Motta, Marina Rei, Giovanni Truppi, Paolo Benvenu e molti altri, oltre che produttore di giovani talenti. Ma essendo una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, è l'ultima, finalmente, meno male, della Rocchipirina 500, grandissimi applausi a scena aperta per Gin con la sua Roma mi vuoi bene. Applausi così forti da fare tanto frastuono, in questo caso è semplice farlo. Ma visto che siamo addirittura di arrivo, la Rocchipirina 500 anche per oggi sta per terminare. Io so che tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non è qui dall'inizio, dalle 17, ma tranquilli e tranquille, perché io voglio farvi sapere tutto quello che è accaduto oggi durante questo programma.

0: dall'inizio, dalle 17 fino a ora. E pensate che è accaduto proprio tutto questo.
1: Io puntata di oggi per l'anno 2500 di questo martedì 30 giugno 2026 ho parlato dei litigi con proprio partner durante la guida della foglia di studiare con queste temperature del perché il mare stanca c'è stata la nostra astrofisica di Giulia Lisanichelli poi solito dossi poesia.
0: Bene, questo è tutto quello che è capitato oggi durante la Rokipirina 500 in questa versione estiva, ormai possiamo dire, di martedì 30 giugno 2026. Pensate che domani è l'ultimo mese, mamma mia, di programmazione. Non vedevate l'ora? Lo so che state per festeggiare questa cosa, ma ne parleremo più là. C'è tempo anche per i saluti, quindi ultimo brano per quanto riguarda veramente la struttura della Rokipirina 500 e poi lascerò la palla a chi? Vabbè, ormai lo sapete, se non lo sapete alla fine...
2: Va bene lo stesso!
0: Ma fra poco lo scoprirete, rimanete lì.

0: Verdena, ho una fissa, anch'io una fissa, ma non ve la dico adesso, anche perché il tempo a disposizione è, ahimè, e ai voi forse, non lo so, è finito per quanto mi riguarda, forse domani, non lo so, appunto. Io però vi ringrazio e vi saluto per essere stati e state all'ascolto della Rochipirina 500 anche in questo martedì 30 giugno 2026. L'appuntamento è domani, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia, sempre ovviamente Rochipirina 500. Ma adesso vi invito caldamente, un po' meno caldamente perché la temperatura già è alta, a rimanere qui perché ci sarà Federico Corsi che vi tirerà fuori comfort. Se voi ci siete, mi dispiace per voi, perché lui vi tirerà fuori dal vostro comfort fino alle ore 22. A domani, ciao!
1: Avete ascoltato
2: Rochipirina 500. Se ne prendi 2, non diventa 1000.

0: Fuori comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
1: Buonasera, bentrovati cari ascoltatori, bellissime ascoltatrici. Questo è il momento, come ogni martedì che si rispetti, di spingersi oltre, di andare un po' lì, fuori comfort. Ebbene sì, eccoci, io sono Federico Corsi. Le prossime due ore le trascorriamo insieme facendo un po' tutto quello che effettivamente non vi andrebbe di fare, però bisogna anche farlo. Eh beh sì, perché poi quando arriva il momento di fare ciò che non ci va, sì, arrivo io, esatto, arrivo io. Non vi svelerò qual è la fissa di Lele, perché io lo so naturalmente, perché naturalmente tra di noi ci diciamo tutto, però io ho anche stretto un patto di non divulgazione e quindi la fissa di Lele la scoprirete forse domani, forse, chi lo sa. Intanto oggi martedì 30 giugno, l'ultimo giorno di giugno che è passato effettivamente con un attimo, non lo so per voi se è lo stesso, ma io non me ne sono neanche accorto. So cose che capitano, d'altronde un mese più, un mese in meno, sì, caro mio, il tempo passa che proprio uno sta lì e non ci pensa. Invece comunque tranquilli, perché Litfiba, lo spettacolo.

0: E cominciamo un po' così con Elite FIBA è lo spettacolo, come se io volessi creare delle aspettative. Ma le aspettative, ragazzi miei, no, non le voglio creare, perché poi io sarei il primo a tradirle, quindi siccome va bene anche ingannare il nostro pubblico, ma fino a un certo punto, insomma, va bene, lo spettacolo arriverà quando non si sa. Forse nell'arco delle prossime 2 ore, ma forse ancora di più, prima o poi arriverà. Non ve lo aspettate, non lo so, vabbè. Comunque, 3791-600-190 è il numero al quale, se volete, potete mandare i vostri messaggi, anche audio, come nel caso del primo che è già arrivato, ragazzi.
1: Buonasera, Federico. Allora,
0: sì, buonasera, dimmi.
1: Io con questo caldo non ce la faccio a fare niente. Figuriamoci se riesco a saltare a conclusioni e a capire di che cosa parleremo stasera.
0: No, non ti preoccupare, perché non c'è assolutamente niente da capire. Come ogni puntata di Fuori Comfort, io non voglio assolutamente che voi siate lì ad aspettarvi un qualcosa o a cercare di capire un qualcosa di comprensibile. No, non c'è niente da capire. Quindi, cara Isa, stai tranquilla, nonostante il caldo, che però effettivamente non lo so, ma io tutto questo caldo non lo sento, forse è una tua impressione. Non ci sarà niente da capire, quindi l'unica cosa che conta qui, voi lo sapete qual è sempre solo lei, l'unica protagonista qui dentro è lei. La musica Made in Italy, Radio Rock Italia, Daniele Silvestri con L'Uomo col Megafono.

0: E lui è Daniele Silvestri con la sua L'Uomo col Megafono. E beh, l'uomo col megafono sicuramente oggi direbbe: beh sì, il caldo c'è, ma il caldo c'è perché lo abbiamo aspettato a lungo quest'anno. Quanto lo abbiamo chiamato questo caldo, tanto che poi alla fine è arrivato. Anche se poi un altro uomo col megafono, è uno che c'ha il megafono effettivamente che funziona bene, ha detto: ma sì, ma non è che faccia tutto questo caldo. D'altronde in altre parti del mondo si soffre ancora di più, noi ci adatteremo. Ma non l'ha detto un tizio qualunque, l'ha detto, ma non lo posso dire perché altrimenti poi rischio le querele. Però insieme che poi Gasparri si dovrebbe arrabbiare, quindi si dovesse, scusate lapsus, arrabbiare, quindi non lo diciamo che l'ha detto lui, ma d'altronde lui è uno scienziuto e quindi lui le cose le sa. Noi arriviamo al primissimo break con un fauno con Dateme Fuoco.
1: Scusami se ho sparato agli uccelli con la Condor. E scusami se ho giocato troppo a me dall'Honor. Scusami se porto

0: Rock Spot.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
3: Ah, ma quindi non è un'operazione?
2: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: State ascoltando
6: Fuori Comfort.
5: Fuori Comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
7: Ebbene sì, se non ve ne siete resi conto, state ascoltando proprio Fuori Comfort, come ogni martedì sera che si rispetti. E come ogni rientro dal primo break, c'è un appuntamento che non può essere assolutamente discusso, quello del classico.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

L'inconfondibile Carmen Consoli con la sua In bianco e nero. Era l'anno 2000, giustamente proprio appunto l'anno 2000 in cui lei usciva con questo suo album, all'interno del quale c'erano anche altri bei pezzi. Ad esempio avremmo potuto ascoltare Parole di burro dallo stesso album, però naturalmente per questioni di temperatura è stato meglio ascoltare questo. Sì, mi fermo da solo, perché? Perché sono un beota, non c'è bisogno che voi vi accalcate lì alla porta a dirlo, me ne rendo conto da solo. È l'importante è sempre e solo riconoscere i propri limiti, perché una volta che uno individua e riconosce i propri limiti è già sul punto giusto di partenza per poterli poi sorpassare, questi limiti. Quindi io il mio limite lo riconosco, lo individuo, lo vedo lì giù molto lontano, a me sembra un po' una montagna da non riuscire a sorpassare, però vi prometto, mi impegno, adesso che la temperatura cala, magari la prossima stagione, l'inverno prossimo, mi impegnerò un po' di più a cercare appunto di sorpassare questi limiti mentali che mi restano proprio lì, inchiodati al cervello, facendo in modo che io dica solo scempiaggini. Ragazzi, d'altronde sono le 20:21, che vi aspettate?

prendete carta e penna perché sto per dirvi una cosa importante. Domenica 5 luglio il Febbra Rock Fest accende l'estate di Testaccio Estate a Roma con un'edizione dalle mille sfumature. Start alle 19.30, un vero arcobaleno musicale free entry dove le onde dell'alternative, dell'indie rock e del più trasversale si incontrano sullo stesso palco. Dai Jennifer in Paradise ai Leuca, dai Vepro alle Cose Importanti, fino alla festa finale tutta romana con The Piscellis. In scaletta anche una guest ancora da svelare, selezionando da Raccoon Music, e infine il DJ set di Jumpy Jumpy. A colorare la serata anche gli ospiti Talk, Alessandro Tirocchi, Paolo Agnazzumo, Elisabetta Fabretti e tante altre voci dal mondo musicale e artistico italiano. Febbra Rock Fest, domenica 5 luglio a Testaccio Estate, Roma. Ingresso gratuito, musica, food, drink, merchandising e tanto altro. Siamo onde dello stesso rumore.

E questa invece è Celentano a Toys Orchestra. Beh, allora, mi stimolano su un qualcosa che per me è, come dire, all'ordine del giorno. Beh, faccio un po' di servizio sociale. No, non voglio raccontarvi cosa accadrà nel meteo dei prossimi giorni. No, neanche voglio starvi lì a dire com'è il traffico in questo momento. Vabbè, al 3791-600-190 la nostra cara Isa mi racconta del suo aneddoto in cui è dovuta andare dal meccanico perché la ventola della sua macchina, insomma, questi ultimi giorni è andata una bellezza. Beh, siccome io ho una, come dire, un'istruzione agricola, molto agricola, e quindi voi sapete benissimo che un agricoltore, un contadino in generale, deve essere un competente a tutto tondo, di meccanica qualcosina ne so. E mi ricordo che il mio professore, appunto, di meccanica mi spiegava sempre che quando la temperatura del radiatore sale, parte la ventola, e quindi è normale che quando la macchina si ferma parta la ventola. Ma è importante in quel caso non spegnere mai il motore. Perché? Perché la pompa dell'acqua, che invece è attaccata a tutto quello che mette in moto la circolazione, è proprio collegata al motore. Quindi se tu spegni la macchina si raffredda l'acqua nel radiatore, ma il motore va in ebollizione. Eh sì, lo so, vi ho svoltato la serata. Vabbè, non c'è bisogno di ringraziarmi, dai, va bene così, dai, facciamo che ve l'ho regalato.

Loro sono i Giaguari con la W, se li cercate mi raccomando mettete la W. E questa era Rifugio, un po' per enfatizzare quello che può essere la ricerca di un rifugio da questa afa proprio che ci attanaglia, anche se non lo volevo dire perché prima ho detto che non avrei parlato di meteo, però effettivamente si vocifera che da domani un minimo le temperature dovrebbero scendere, e beh, anche perché a salire insomma mi sembra un po' difficile. Comunque il rifugio dal caldo è un qualcosa che ognuno cerca a propria maniera. Ad esempio mi è capitato di incontrare un tizio che ho dovuto necessariamente fermare, e questo lo ha imbestialito alquanto, perché lui stava lì, correva un po' come Verdone quando correvo, vabbè, insomma, lasciamo perdere queste cose. Correva sotto un solleone con un caldo bestia, al che io non mi sono messo a correre perché altrimenti avrebbe dovuto soccorrermi, ma io ho fatto: ma scusami tanto, no, ma ti sembra normale? E lui ha detto: beh, ma io corro perché almeno così corro, sento più caldo e dopo è tutto refrigerio. L'ho guardato un po' interdetto e gli ho fatto: va bene, continua pure, buon pro ti faccia, vai avanti tu che a me lascia perdere, va. Io rimango qui e sudo fermo però, eh.

Loro sono This Eternal Decay, Kiss Me, I'm Dying, che sia in inglese, in italiano, in francese o in qualsiasi altra lingua che si canta, l'importante è che sia assolutamente made in Italy. Solo quella passiamo noi, è assolutamente sempre e solo la migliore musica rock e non solo, ma solo ed esclusivamente made in Italy. Vabbè, comunque io a quel tizio che correva così bellamente sotto il solleone che manco ai cani, gli voglio dedicare il prossimo pezzo, eh sì, perché questo prossimo pezzo lo dedico proprio a te e a tutte quelle persone che per quell'istante li invidi, ma li invidi in maniera un po' particolare, no? Sai com'è? Giancane, vorrei essere te.

0: Sport. Ricalà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale.

0: sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Questo è
3: Fuori Comfort.
2: Mettetevi comodi, ma non troppo.
4: E questo è Fuori Comfort anche alle 20.47. È passato il secondo break. Per non lasciarci troppo in comfort, è arrivato il momento della novità.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

buste di barbiturici nascoste sotto il letto. Creiamo qualche danno, se non un bel macello. Ma noi non resteremo, ma noi non resteremo. Stupriamo l'entusiasmo, alcolici nel bagno. Buste di barbiturici nascoste sotto il letto. Creiamo

Alta rotazione questa settimana tra le nostre novità, un weekend postmoderno di fallimento. Dopo l'esordio nel 2025, il progetto Fallimento torna con un brano che lo stesso artista descrive come un tentativo di raccontare una provincia ribelle che non accetta più le regole della società consumistica e il suo edonismo, riuscendo ancora però ad innamorarsi. Il brano prende nome direttamente da un pilastro della letteratura indipendente degli anni 90, il libro raccolta Un weekend postmoderno, cronache degli anni 80 di Pier Vittorio Tondelli. E questo è una delle nostre novità in alta rotazione.

Lui è Cosmo con Quando ho incontrato te. Beh, insomma, si sa, durante l'estate accade che uno è un po' più predisposto ai nuovi incontri, che poi siano questi interessanti o anche meno, che possano poi aprirsi a un'amicizia duratura, magari tutta una vita, o altrimenti rimane l'incontro di una sera, magari, che ne so, a un concerto. Perché no? È sempre un buon motivo per incontrare persone nuove e per magari instaurare nuove amicizie, o perché no, nuovi amori, perché poi il caldo stimola, hai come stimola, anche se un po' poi il sudore invece ci tiene più lontani. Però vabbè, non andiamo in dettagli scabrosi, anche perché poi anche lì i gusti non si discutono. Magari a voi piace abbraccicarvi tutti un po' sudacciati, e beh, io non sarò di certo quello che dice che non si fa. Se volete abbracciarvi anche tutti sudati, fatelo, perché poi è sempre un buon modo per spandere onde positive, il bene che deve vincere sul male. Non c'è dubbio, bisogna fare in modo che tutti noi ci concentriamo per far vincere il bene sul male. No, beh, vorresti dire altrimenti? No, è importante. Poi, se questo significa, come dire, assorbire un po' di sudore altrui, sì, dai, non state a fare i sofisticati, ma che volete che sia? Un po' di sudore di qualcun altro. Certo, poi magari su un bus dell'Atac un po' meno, magari meglio a un concerto.

E saluto anche Lele Number 10 che al 3791 600 190 si palesa facendo una richiesta musicale, direi leggermente particolare. Mi dispiace caro Lele, ma non riesco proprio ad accontentarti. Perché quella insomma è una richiesta, va un po' fuori dai ranghi. Adesso non sto qui a svelare cosa mi ha richiesto, perché insomma c'è anche un po' il diritto di privacy e quindi niente. No, non la posso passare, è inutile, non insistere, comunque. Ho detto anche un po' una bugia, sì lo so, mi piace a volte mentire, sì lo so, è un qualcosa che però non sono l'unico a cui piace fare, dai, diciamoci la verità, ogni tanto qualche piccola bugia fa anche piacere, vi tiene lì, un po' sospesi tra il lusco e il brusco, vero? È capitato un Ligabue, vivo o morto? X...

2 con Vivo o Morto X. Beh, perché le X poi alla fine ce ne sono alcune che quanta importanza hanno? Non è dato saperlo. Per fortuna bisogna dire che alcune X sono quelle importanti, come ad esempio quelle, della legge elettorale. Beh, perché insomma, come possiamo noi dormire sogni tranquilli senza sapere che la prossima X su un'ipotetica legge elettorale non conterà quanto noi vogliamo che conti? Eh sì, beh, perché noi questi sono i problemi che dobbiamo affrontare, le X quelle messe bene. Vabbè, sì, volevo fare un po' di polemica politica, però siccome io di politica non ci capisco niente, è meglio che passo oltre. Anche perché sono le 21.05, abbiamo passato la prima ora così a cuor leggero, senza neanche rendercene conto. Sarà tutto merito della musica? No, ragazzi, no, care signore, il merito è solo del sottoscritto. Beh, sì, datemi ragione. Ah no? No, non è così? Sono illuso? No, non c'entro niente io. Vabbè, allora ascoltiamoci la musica, dai.

canali è Rosso Fuoco con nuvole senza Messico. Qui sembra che non ci sia né il Messico né tantomeno le nuvole, anche se poi effettivamente le nuvole da qualche parte ci stanno e si fanno ben vedere, ben sentire. Perché? Perché poi alla fine questi eventi climatici così, così impetuosi accadono, non si sa bene perché, bisognerebbe chiedere a degli scienziati o comunque a chi ne sa, però poi sembra che questi non siano attendibili, soprattutto se poi vai ad ascoltare appunto i politici di qui sopra, che invece di legiferare per, ad esempio, non lo so, fare in modo che questa cosa sia comunque piano piano attenuata, o che comunque trovi una definizione ben precisa, si preoccupano di parlare, non lo so, di caccia ad esempio, perché è importante, perché altrimenti se noi non andassimo a caccia tutto l'anno, in ogni dove e in ogni come, cosa potremmo mai mettere sulle nostre tavole? Vuoi mettere che se non mi spari a un bell'uccello io che me magno? Già, è così. Noi siamo trogloditi e quindi dobbiamo necessariamente andare a caccia. Scherzavo, perché poi altrimenti non sia mai che trovo qualche cacciatore qui sotto o qui dietro con una bella carabina che sta lì e mi aspetta e dice: che c'è da dire contro la caccia? Insomma, ce ne sarebbe da dire, però intanto cambierà. Neffa.

0: Rock Sport.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: State ascoltando
4: Fuori Comfort.
3: Fuori Comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
5: State ascoltando Fuori Comfort e come ogni inizio ora che si rispetti, riprendiamo dopo il break con il classico.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Il classico di rientro dal break delle 21:15 sono i Baustel con Charlie fa surf. E chi non invidia Charlie in questo momento, se sta facendo surf magari lì in una baia bello sotto la luna con questo tepore così, perché ormai il sole comincia a calare e si spera che un minimino direi la temperatura va ad essere più gradevole. Sicuramente se sei in riva al mare adesso stai godendo di una brezza marina, magari se non stai sulla tavola da surf hai anche in mano un cocktail. Quale potrebbe essere un buon cocktail da sera? Non lo so. Magari ci penso un po'. Nel frattempo ho voglia di muovermi. Sarà il cocktail, ma

Funk con Who Said. Quando sono le 21:24 al 3791-600-190 si palesano anche persone che preferiscono mantenere l'anonimato perché dicono di avere una reputazione da mantenere. Vabbè, comunque state tranquilli perché con me è proprio vabbè, lasciamo perdere cos'è. Parliamo di cose serie. Domenica 5 luglio torna il Feb Rock Fest a Testaccio, estate Roma. Start alle 19:30, live, talk and DJ set a free entry con De Pischelli, Vepro, Le Cose Importanti, Leuca, Jennifer in Paradise, un guest by Raccoon Music ancora da svelare e naturalmente a seguire il DJ set di Jumpy Jumpy. Siamo onde dello stesso rumore.

Loro sono i Vepro con Blu Cristallo, che troviamo naturalmente domenica 5 luglio al Febbra Rock Fest sul palco, lì a Testaccio, Estate Roma, quindi mi raccomando non mancate, perché altrimenti io vi vengo a cercare uno per uno a casa, ve piglio Penarecchia e ve porto a Testaccio. Ma d'altronde, ma domenica 5 luglio, ma che ci avete da fare? Ma insomma, no, lì si sta bene, si sta freschi, c'è da bere, c'è da mangiare, insomma, basta anche fare due salti e si sta tutti in allegria. Però non sarebbe fuori comfort se non si fa un salto di palo in frasca, e quindi io dai Vepro così belli aggressive torno un po' indietro e vado in quelle che sono le sonorità che ogni volta che le ascolti è sempre un piacere. Pino Daniele, Yes

Beh, insomma, ho un messaggio per tutti i nostalgici di Cringe. Beh, sì, la stagione scorsa c'era Cringe che andava in onda, me insieme a Sara Caprasecca. Avete notato, o meglio, vi è capitato magari di rincontrare Cringe in una sostituzione qualche tempo fa? Ebbene, insomma, non posso spoilerare troppo, però state sul pezzo perché qualcosa potrebbe accadere. Beh, New Genea con Tieni a te era la nostra base. Chissà che magari di qui a poco potrebbe tornare qualcosa di conosciuto. Chi lo sa?

Genere con Tienate, beh, insomma, io ve l'ho detto, o meglio, non ve l'ho detto perché non lo posso dire, non lo posso dire, però voi state attenti perché nei prossimi giorni, beh sì, forse, non lo so, magari nelle prossime settimane, insomma, di qui a un po' di tempo potrebbe riaccadere che magari un cringeback capita lo stesso. Succede, sono cose che capitano e quando capitano vanno prese così come vengono, perché le cose belle accadono senza che poi uno se le aspetti, altrimenti se fossero aspettate non sarebbero poi così belle, quindi, ma chi lo sa, cosa ho detto l'ho capito solo io, ma va bene lo stesso, direbbe l'amico di Lele lì, sì, esatto. Intanto le altre forme

E questi sono i Blu Vertigo con Altre forme di vita. Mentre date un servizio di messaggistica tipo WhatsApp e due tre utenti diversi in mano a me e succede un'ecatombe, vabbè, comunque sarà per questo che io un tempo, quel tempo in cui il mio stato era: io odio i gruppi WhatsApp. Eh sì, perché non li so gestire, niente di più e niente di meno, sono assolutamente incapace. D'altronde il mio rapporto con la tecnologia, che poi di tecnologico che ci sia in questi messaggi lo so solo io, è un po' conflittuale. Ma sarà perché sono un po' anzianotto? Sì, sono anziano inside, ma in realtà la verità è un'altra. Io non sono solo anziano, sono anche rincoglionito. Sì, l'ho detto, non lo potevo dire? Beh, ormai l'ho detto, comunque alle 21:41 è tutto concesso, no? Giusto? Eh beh, sì, dai, concedetemi. Ritorno su

0: Sport.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Questo è
4: Fuori Comfort.
3: Mettetevi comodi, ma non troppo.
5: Questo è Fuori Comfort, almeno per un altro quarto d'ora o poco meno, che inauguriamo come di consueto con il disco nuovo, la novità.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

In alta rotazione tra le nostre novità, questa Scarafaggi, Noise, Narcos, Danno insieme a Sine. Il pezzo rappresenta un momento storico per l'hip hop italiano, la reunion tra due pesi massimi del rap romano dopo quasi 20 anni. Il brano è una metafora di resistenza urbana, parla di chi riesce a sopravvivere in mezzo al degrado della metropoli. Poco meno di 10 minuti ancora, ma la musica qui non si ferma mai e noi rimaniamo un po' su queste ambientazioni musicali e troviamo i Colle del Fomento con Ghetto Chic.

0: Colle del Fomento con Ghetto Chic, direi che è anche l'ultimo pezzo che ci siamo concessi questa sera insieme, perché comunque non lo so come è successo, ma siamo arrivati ai saluti finali. Però voglio ricordarvi naturalmente tutti gli appuntamenti, quindi noi ci ritroviamo con Fuori Comfort martedì prossimo, sempre dalle 20 alle 22, non mancate, mi raccomando. Le dirette di Radio Rock Italia ritorneranno domani mattina puntuali con Marco Bosco e la sua Risvegli bruschi ma non troppo di Giuda Le Brande. La selezione musicale di Radio Rock Italia non si ferma mai, quindi non andatevene. E se volete vi ricordo l'appuntamento del Febbra Rock Fest il 5 luglio. Beh, per quanto mi riguarda, Federico Corsi vi augura una buona continuazione. Ci ritroviamo, come detto, martedì prossimo. Ciao!
1: Avete ascoltato?
2: Fuori Comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Ti penso così forte che mi scoppiano le tempie, sei una costola di Dio a cui non serve niente, le contratture che mi bloccano le ansie, adesso che il mondo evolve dalle stanze.

poeta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a bere e a chiacchierare di nubi.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Lo sapevi che Moderni è l'anagramma di Merdoni? Con il logopedista di Jovanotti le regole non esistono, esistono solo le eccezioni. Ti ricordo che sia i piatti che i cessi li produce Richard Ginori. Non fare mai l'errore di mettere al mondo dei genitori. Guarda che io ho frequentato la Libera Università di Santi Licheri e ai carabinieri se togli la C e una I diventa arabinieri. Ho sbagliato tutto giusto, ma solo per te, soltanto per te, trovo il brutto dappertutto. Ho visto De André, balzato al privé,